Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: No.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 3:01. Radio
2: Scala. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa?

0: lato, divenni una stella, ma era lo stesso,
1: sempre lo stesso.
0: Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 4 in punto.

Non cercare altrove. Fermati qui. E ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Gli indimenticabili, scelti per emozionarti. Gli indimenticabili, i grandi classici di

0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio Skylab.
1: Non mi molesti moschito, non mi molesti moschito, non mi molesti moschito, why don't you go home? Non mi molesti moschito.

0: Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: Retro Mix, il meglio della disco music e della dance. Solo su Radio Skylab.

Buongiorno, Radio Skylab è qui.

0: sono le 5 in punto.
1: Radio Scala. Radio Scala. I grandi successi.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu. Ben svegliato da Skylab.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Thank you.

0: accendi, lei ti sveglia. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Slegami dai miei doveri inutili se puoi. Io non sto bene qui.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: un successo tira l'altro. Buongiorno da Radio Skylab.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Torna l'evento più atteso della costa ionica. Birra Suda Fest. Birra Suda Fest. Birra Suda Fest.

0: Mare Suda, Giardino Costiero.
1: Radio Ufficiale, Radio Skylab.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Radio Skylab. Ogni canzone è un'emozione. Buongiorno Salento.

0: fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il mattiniere, solo musica italiana su

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
1: Il disco lancio della settimana.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
1: Il mattiniere, i classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Imilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Il mattiniere, le emozioni dagli anni 50 ad oggi, trasmesse da Benny.

0: che...
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano nella zona industriale Tronco e via Enzo Ferrari. Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Sono le 7:05.
3: Radio Sky.

0: fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il 25 luglio, serata speciale a Matino. Torna Bosco in Sound Festival, quarta edizione. Ancora più ricca, ancora più coinvolgente. Sabato 25 luglio, in Piazza Aldo Moro, la festa. Food and drink, musica, animazione, intrattenimento. Overture della Simply West Country Western Dance e a seguire Bar Italia, la discoteca italiana. Pre-show in diretta su Radio Skylab. Sabato 25 luglio, in Piazza Aldo Moro, a Matino. Presenta Antonio Cavalli, radio ufficiale Skylab. 50 anni di grandi successi. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Ener Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Mattiniere, mattiniere. Su Radio Skylab.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
3: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
4: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: Buongiorno, Radio Skylab è qui.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su arteticoit o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Arteticoit, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale in via Gallipoli 292. Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: State ascoltando Il Mattiniere con Danny.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Punto di contatto Skylab EOS.
4: Ben trovati con l'informazione locale. Operazione Whisper, smantellato l'asse della droga tra Lecce, Albania e Calabria. Blitz all'alba della DIA con 23 arresti. Il boss gestiva dal carcere un importante traffico di cocaina ed eroina tramite la moglie. In affari diretti con l'andrangheta colpita anche una fitta rete criminale a conduzione familiare nel brindisino. Un poco si litigano, un poco si calmano, gli equilibri precari tra Greco e Penza, indicato il primo come capo del gruppo leccese al centro dell'operazione Whisper, considerato il secondo, figura di rilievo della criminalità organizzata. Dalle carte emerge una relazione segnata da competizione, riavvicinamento e tensioni. Tra sussurri, gesti e messaggi in codice, nei colloqui due livelli di comunicazione. In detenzione del 2022 Alessandro Greco avrebbe continuato attraverso la moglie a esercitare la sua influenza sul sodalizio finito al centro dell'inchiesta coordinata dalla DIA e culminata nell'operazione Whisper. Sportelli anti-racket, Monosi riabilitato anche in appello, ridotto a 6 anni la pena per Gualtieri. I giudici della prima sezione penale della Corte d'Appello hanno concluso il procedimento di riforma della sentenza di primo grado del febbraio 2024, legata all'inchiesta su presunti illeciti legati alla gestione delle sedi di Lecce, Brindisi e Taranto. Intrecci politica e imprenditoria, Regione e Comune di Lecce e Gallipoli chiedono di essere parte civile. In aula presente l'ex assessore regionale Alessandro Delli Noci, assistito dai legali Covelle Fornari, rinvio al 20 luglio per consentire alla difesa di visionare gli atti. Nel frattempo trapela l'attenzione del politico leccese che chiede di essere interrogato. Droga infilata nei dolcetti di pasta di mandorla per il marito detenuto, arrestata una 37enne di Copertino, ha tentato di introdurre 19 grammi di cocaina nel carcere di Lecce, Borgo San Nicola. Il GIP le ha concesso domiciliari con braccialetto elettronico. Divampano le fiamme a Salve, lancieri per circoscrivere l'avanzata del fuoco. L'incendio ha interessato il territorio sia dell'area che va verso il litorale, sia in quella più interna. Un Canadair e due elicotteri fatti intervenire per dare aiuto alle operazioni. È tutto, a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza. Il disco

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Buonasera Torre Suda!
2: Ritorna l'evento più atteso della costa ionica. Birra Suda Fest! Birra Suda Fest! Birra Suda Fest!

0: 12 luglio, io, te, Puccia versus Papa Ciango. Birra Suda Fest. Segui il ritmo, vivi il gusto. Torre Suda, Giardino Costiero.
1: Radio Ufficiale, Radio Skylab. Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14. Un successo tira l'altro. Buongiorno Salento, da Radio Skylab.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Il mattiniere, solo musica italiana, su Radio Skylab.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Il mattiniere. Il mattiniere su Radio Skylab.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: I migliori dischi degli ultimi 50 anni suonano su Radio Skylab.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto. La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
1: Sono le 8:01. Radio
2: Scala. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino al 30 settembre. Ogni 20 euro di spesa ricevi un bollino e, a scheda completata, 20 euro di spesa sono in regalo. Promozioni non comuni.

0: Porta 88, la casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328 5704 190.
1: La musica ti prende sempre più. Per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab. 50

0: Maria.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Il disco lancio della settimana.

0: 5 luglio, serata speciale a Matino. Torna Bosco & Sound Festival, quarta edizione. Ancora più ricca, ancora più coinvolgente. Sabato 25 luglio, in piazza Aldo Moro, la festa. Food and drink, musica, animazione, intrattenimento. Overture della Simply West Country Western Dance e a seguire Bar Italia, la discoteca italiana. Pre-show in diretta su Radio Skylab. Sabato 25 luglio, in piazza Aldo Moro, a Matino. Presenta Antonio Cavalli, radio ufficiale Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

famoso attore. Comunque per fortuna esiste l'uomo che è più positivo. Chissà, chissà perché a sto punto

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: buon vento!
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna, elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9:02. Radio
2: Scala. I grandi successi del passato.
3: I grandi successi del passato
2: diventano
3: novità di oggi.
2: Radio Scala. Troppo bella.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano nella zona industriale Tronco e via Enzo Ferrari. Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane. Radio Skylab.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo. Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.

0: Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su Artetico.it o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Punto di contatto. Skylab News.
3: Quiz della Puglia, ben trovati. Bari, rissa in una sala da biliardo a Inziteto San Pio, agguato in strada un uomo ferito dopo l'aggressione, paura in via della Gioia, il comando sarebbe arrivato a bordo di due auto, un uomo ferito, indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'agguato. Rissa in strada e colpi di pistola nel cuore di Taranto, paura in via Duca degli Abruzzi, c'è un fermo, i carabinieri intervengono per salvare un uomo dal linciaggio dopo gli spari, indagini in corso per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile. Bari, il nodo verde della stazione centrale vedrà la luce non prima del 2032, Piazza Moro pronta invece a fine anno. La notizia emerge dalla Commissione Comunale all'Urbanistica. I cantieri per il rivoluzionario progetto partiranno a dicembre 2027. L'annuncio di De Caro, la Puglia avrà 56 nuove spiagge pubbliche attrezzate su 69 comuni costieri, le candidature dei progetti per l'iniziativa Mare Democratico. Presa la banda cerignolana degli assalti a portavalori in tutta Italia, era pronta ad altri due colpi. Sette cerignolani sono accusati di associazione per delinquere, rapina aggravata dal metodo mafioso e altri reati contro il patrimonio. Tra gli altri episodi contestati anche il furto di ben quattro autobus di linea avvenuto ad Ostuni il 15 aprile 2025. Caldo, scatta il bollino giallo in Puglia per l'11 e il 12 luglio, quindi oggi e domani, a Lecce, a Bari e via il piano anti-ondate di caldo, attivati i servizi di sostegno per gli over 65 con distribuzione gratuita di acqua, frutta e verdura. Nel capoluogo pugliese oggi e domani previsto il livello 1 di preallerta per gli effetti delle alte temperature. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190. Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile. Che sia in un panino super farcito o in un piatto, ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro, le spettacolari costine di maiale, tenere, succose, semplicemente da provare. La zona Food and Drink. Un posto meraviglioso, perfetto per serate top, in dolce compagnia, in comitiva o con la tua famiglia. Ti aspettiamo stasera stessa, in via Pietronelli 36 a Colle Passo. Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
2: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.

torna l'evento più atteso della costa ionica. Birra Suda Fest. Birra Suda Fest. Birra Suda Fest.

0: meglio, io, te, Puccia versus Papa Ciango. Birra Suda Fest. Segui il ritmo, vivi il gusto. Torre Suda, Giardino Costiero.
1: Radio Ufficiale, Radio Skylab. Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama allo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Finalmente una radio diversa. Radio Sky.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
3: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
4: Sono le 10 e 2 minuti.
5: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Sotto l'ombrellone, la tua protezione solare preferita per un'estate indimenticabile. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Enrico ha quattro zampe. Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino al 30 settembre. Ogni 20 euro di spesa ricevi un bollino e, a scheda completata, 20 euro di spesa sono in regalo. Promozioni non cumulative.

0: Pineta 88, la casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa. Il 25 luglio, serata speciale a Matino. Torna Bosco & Sound Festival, quarta edizione. Ancora più ricca, ancora più coinvolgente. Sabato 25 luglio, in piazza Aldo Moro, la festa. Food and drink, musica, animazione, intrattenimento. Overture della Simply West Country Western Dance e a seguire Bar Italia, la discoteca italiana. Pre-show in diretta su Radio Skylab. Sabato 25 luglio, in piazza Aldo Moro, a Matino. Presenta Antonio Cavalli, radio ufficiale Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Sotto l'ombrellone, le estati da ricordare.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Sotto l'ombrellone, fermati qui e ascolterai i brani delle estati passate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

0: sotto l'ombrellone, la fresca colonna sonora della tua estate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Punto di contatto. Skylab News.
2: Ben trovati con l'informazione locale. Operazione Whisper, smantellato l'asse della droga tra Lecce, Albania e Calabria. Blitz all'alba della DIA con 23 arresti. Il boss gestiva dal carcere un importante traffico di cocaina ed eroina tramite la moglie. In affari diretti con l'andrangheta colpita anche una fitta rete criminale a conduzione familiare nel Brindisino. Un poco si litigano, un poco si calmano, gli equilibri precari da Greco e Penza, indicato il primo come capo del gruppo leccese al centro dell'operazione Whisper, considerato il secondo, figura di rilievo della criminalità organizzata. Dalle carte emerge una relazione segnata da competizione, riavvicinamento e tensioni. Tra sussurri, gesti e messaggi in codice, nei colloqui due livelli di comunicazione. In detenzione del 2022, Alessandro Greco avrebbe continuato attraverso la moglie a esercitare la sua influenza sul sodalizio, finito al centro dell'inchiesta coordinata dalla DIA e culminata nell'operazione Whisper. Sportelli anti-racket, Monosi riabilitato anche in appello, ridotto a 6 anni la pena per Gualtieri. I giudici della prima sezione penale della Corte d'Appello hanno concluso il procedimento di riforma della sentenza di primo grado del febbraio 2024, legata all'inchiesta su presunti illeciti legati alla gestione delle sedi di Lecce, Brindisi e Taranto. Intrecci politica e imprenditoria, Regione e Comune di Lecce e Gallipoli chiedono di essere parte civile. In aula presente l'ex assessore regionale Alessandro Delli Noci, assistito dai legali Covelle Fornari, rinvio al 20 luglio per consentire alla difesa di visionare gli atti. Nel frattempo trapela l'attenzione del politico leccese che chiede di essere interrogato. Droga infilata nei dolcetti di pasta di mandorla per il marito detenuto, arrestata una 37enne di Copertino, ha tentato di introdurre 19 grammi di cocaina nel carcere di Lecce, Borgo San Nicola. Il GIP le ha concesso i domiciliari con braccialetto elettronico. Divampano le fiamme a salve, lancieri per circoscrivere l'avanzata del fuoco. L'incendio ha interessato il territorio sia dell'area che va verso il litorale, sia in quella più interna. Un Canadair e due elicotteri fatti intervenire per dare aiuto alle operazioni. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile. Paolo Franza.
3: Il disco lancio della settimana.

0: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.
1: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: Sotto l'ombrellone, su Skylab, i dischi delle estati passate.

scompari. I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

sotto l'ombrellone, i frutti musicali più freschi e saporiti della tua estate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Sono le 11 e un minuto. Radio
2: Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano nella zona industriale Tronco e via Enzo Ferrari. Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sotto l'ombrellone una spremuta musicale ricca di vitamine per essere sempre in forma. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: casa.
1: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

0: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo! Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym, vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

0: Giardino Costiero. Radio Ufficiale, Radio Skylab.
1: Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su Artetico.it o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale, in via Gallipoli 292.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il 25 luglio, serata speciale a Matino. Torna Bosco & Sound Festival, quarta edizione. Ancora più ricca, ancora più coinvolgente. Sabato 25 luglio, in piazza Aldo Moro, la festa. Food and drink, musica, animazione, intrattenimento. Overture della Simply West Country Western Dance. E a seguire Bar Italia, la discoteca italiana. Pre-show in diretta su Radio Skylab. Sabato 25 luglio, in piazza Aldo Moro, a Matino. Presenta Antonio Cavalli, radio ufficiale Skylab. 50 anni di grandi successi.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
3: Sono le 12 e 5 minuti.
4: Radio Sky.
5: Sotto l'ombrellone, le estati da ricordare.
1: L'Ecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Ecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
2: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Clinica.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche a arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Sotto l'ombrellone, le estati da non dimenticare.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama allo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Sotto l'ombrellone, le canzoni che hanno lasciato il segno nelle estati passate.

Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361. Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Punto di contatto
2: Skylab EOS.
3: Pizze dalla Puglia, ben trovati. Bari rissa in una sala da biliardo a Inziteto San Pio. Agguato in strada un uomo ferito dopo l'aggressione. Paura in via della Gioia, il commando sarebbe arrivato a bordo di due auto. Un uomo ferito, indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'agguato. Rissa in strada e colpi di pistola nel cuore di Taranto. Paura in via Duca degli Abruzzi, c'è un fermo, i carabinieri intervengono per salvare un uomo dal linciaggio dopo gli spari. Indagini in corso per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile. Bari, il nodo verde della stazione centrale vedrà la luce non prima del 2032, Piazza Moro pronta invece a fine anno. La notizia emerge dalla commissione comunale all'urbanistica.

0: cantieri per il rivoluzionario progetto partiranno a dicembre 2027. L'annuncio di De Caro: la Puglia avrà 56 nuove spiagge pubbliche attrezzate su 69 comuni costieri, le candidature dei progetti per l'iniziativa Mare Democratico. Presa la banda cerignolana degli assalti ai portavalori in tutta Italia, era pronta ad altri due colpi. 7 cerignolani sono accusati di associazione per delinquere, rapina aggravata dal metodo mafioso e altri reati contro il patrimonio. Tra gli altri episodi contestati anche il furto di ben 4 autobus di linea avvenuto ad Ostuni il 15 aprile 2025. Caldo, scatta il bollino giallo in Puglia per l'11 e il 12 luglio, quindi oggi e domani. A Lecce, a Bari e il via il piano anti-ondate di caldo, attivati i servizi di sostegno per gli over 65 con distribuzione gratuita di acqua, frutta e verdura. Nel capoluogo pugliese oggi e domani previsto il livello 1 di preallerta per gli effetti delle alte temperature. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco lancio della settimana.

Ecco a quattro zampe. Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino al 30 settembre. Ogni 20 euro di spesa ricevi un bollino e, a scheda completata, 20 euro di spesa sono in regalo. Promozioni non cumulabili.

0: Pianta 88, la casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
2: Sotto l'ombrellone, le estati da ricordare.
3: Mio fratello era forte, ribelle, più bello di me.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Sotto l'ombrellone, vivi la tua estate con la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
4: I grandi successi del passato diventano novità di oggi.
5: Radio Skylab.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Sotto l'ombrellone, i brani che ti hanno fatto compagnia nelle estati passate.

0: fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Sono le 13:01.
2: Radio Skyline.
0: Radio Skyline. I grandi successi di

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano nella zona industriale Tronco e via Enzo Ferrari. Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
1: Sotto l'ombrellone, su Skylab, i dischi delle estati passate.

0: più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.

0: snake. Chip out of man, Latino gang, Tiger.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Sotto l'ombrellone, una spremuta musicale ricca di vitamine per essere sempre in forma. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Paravita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Paravita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Paravita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Torna l'evento più atteso della costa ionica. Birra Suda Fest. Birra Suda Fest. Birra Suda Fest.

0: 12 luglio, io, te, Puccia versus Papa Ciango. Birra Suda Fest. Segui il ritmo, vivi il gusto. Torre Suda, Giardino Costiero.
1: Radio Ufficiale, Radio Skylab.
2: Sotto l'ombrellone, le estati da non dimenticare.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Ben trovati con l'informazione locale. Operazione Whisper, smantellato l'asse della droga tra Lecce, Albania e Calabria. Blitz all'alba della DIA con 23 arresti. Il boss gestiva dal carcere un importante traffico di cocaina ed eroina tramite la moglie. In affari diretti con l'andrangheta colpita anche una fitta rete criminale a conduzione familiare nel brindisino. Un poco si litigano, un poco si calmano, gli equilibri precari tra Greco e Penza, indicato il primo come capo del gruppo leccese al centro dell'operazione Whisper, considerato il secondo, figura di rilievo della criminalità organizzata. Dalle carte emerge una relazione segnata da competizione, riavvicinamento e tensioni. Tra sussurri, gesti e messaggi in codice, nei colloqui due livelli di comunicazione. In detenzione del 2022 Alessandro Greco avrebbe continuato attraverso la moglie a esercitare la sua influenza sul sodalizio, finito al centro dell'inchiesta coordinata dalla DIA e culminata nell'operazione Whisper. Sportelli anti-racket, Monosi riabilitato anche in appello, ridotto a 6 anni la pena per Gualtieri. I giudici della prima sezione penale della Corte d'Appello hanno concluso il procedimento di riforma della sentenza di primo grado del febbraio 2024, legata all'inchiesta su presunti illeciti legati alla gestione delle sedi di Lecce, Brindisi e Taranto. Intrecci politica e imprenditoria, Regione e Comune di Lecce a Gallipoli e Gallipoli chiedono di essere parte civile. In aula presente l'ex assessore regionale Alessandro Delli Noci, assistito dai legali Covelle Fornari. Rinvio al 20 luglio per consentire alla difesa di visionare gli atti. Nel frattempo trapela l'attenzione del politico leccese che chiede di essere interrogato. Droga infilata nei dolcetti di pasta di mandorla per il marito detenuto. Arrestata una 37enne di Copertino, ha tentato di introdurre 19 grammi di cocaina nel carcere di Lecce, Borgo San Nicola. Il GIP le ha concesso i domiciliari con braccialetto elettronico. Divampano le fiamme a Salve, lancieri per circoscrivere l'avanzata del fuoco. L'incendio ha interessato il territorio sia dell'area che va verso il litorale, sia in quella più interna. Un Canadair e due elicotteri fatti intervenire per dare aiuto alle operazioni. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita! Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Sotto l'ombrellone, su Skylab, i dischi delle estati passate.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
3: Radio Skylab.
4: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: Sotto l'ombrellone, su Skylab, i dischi delle estati passate.

0: Sotto l'ombrellone, i brani che ti hanno fatto compagnia nelle estati passate.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sotto l'ombrellone, le canzoni che hanno lasciato il segno nelle estati passate.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
1: Per informazioni 320 82 15 519.
2: Sotto l'ombrellone. L'estate da non dimenticare.

tre per te. Tre canzoni che piacciono a te. Diventa il protagonista della musica di Radio Skylab. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. Tre per te. Tre canzoni che piacciono a te.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama allo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Punto di contatto. Skylab EOS.
2: Notizie dalla Puglia, ben trovati. Bari, rissa in una sala da biliardo a Inziteto San Pio, agguato in strada un uomo ferito dopo l'aggressione. Paura in Via della Gioia, il comando sarebbe arrivato a bordo di due auto, un uomo ferito, indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'agguato. Rissa in strada e colpi di pistola nel cuore di Taranto, paura in Via Duca degli Abruzzi, c'è un fermo, i carabinieri intervengono per salvare un uomo dal linciaggio dopo gli spari, indagini in corso per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile. Bari, il nodo verde della stazione centrale vedrà la luce non prima del 2032, Piazza Moro pronta invece a fine anno. La notizia emerge dalla Commissione Comunale all'Urbanistica. I cantieri per il rivoluzionario progetto partiranno a dicembre 2027. L'annuncio di De Caro, la Puglia avrà 56 nuove spiagge pubbliche attrezzate su 69 comuni costieri, le candidature dei progetti per l'iniziativa Mare Democratico. Presa la banda cerignolana degli assalti e portavalori in tutta Italia, era pronta ad altri due colpi. Sette cerignolani sono accusati di associazione per delinquere, rapina aggravata dal metodo mafioso e altri reati contro il patrimonio. Tra gli altri episodi contestati anche il furto di ben quattro autobus di linea avvenuto ad Ostuni il 15 aprile 2025. Caldo, scatta il bollino giallo in Puglia per l'11 e il 12 luglio, quindi oggi e domani, a Lecce, a Bari e via il piano anti-ondate di caldo, attivati i servizi di sostegno per gli over 65 con distribuzione gratuita di acqua, frutta e verdura. Nel capoluogo pugliese oggi e domani previsto il livello 1 di preallerta per gli effetti delle alte temperature. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco lancio della settimana.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.

0: abbonamento. Richiedi la musica che ti piace al 328 55 92 714. Dedicati una canzone. Fallo subito. 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Dici che

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Sono le 15:07.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: 5 luglio, serata speciale a Matino. Torna Bosco & Sound Festival, quarta edizione. Ancora più ricca, ancora più coinvolgente. Sabato 25 luglio, in piazza Aldo Moro, la festa. Food and drink, musica, animazione, intrattenimento. Overtour della Simply West Country Western Dance. E a seguire Bar Italia, la discoteca italiana. Pre-show in diretta su Radio Skylab. Sabato 25 luglio, in piazza Aldo Moro, a Matino. Presenta Antonio Cavalli, radio ufficiale Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. Radio Skylab cresce anche grazie a te. Rendi unica la musica di questa radio. Richiedici il tuo brano preferito al 328 55 92 714 e lo ascolterai tutti i giorni.

0: Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro, le spettacolari costine di maiale, tenere, succose, semplicemente da provare. La zona Food and Drink, un posto meraviglioso, perfetto per serate top, in dolce compagnia, in comitiva o con la tua famiglia. Ti aspettiamo stasera stessa, in via Pietro Nanni 36, a Colle Passo.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale. Operazione Whisper, smantellato l'asse della droga tra Lecce, Albania e Calabria. Blitz all'alba della DIA con 23 arresti. Il boss gestiva dal carcere un importante traffico di cocaina ed eroina tramite la moglie. In affari diretti con l'andrangheta colpita anche una fitta rete criminale a conduzione familiare nel brindisino. Un poco si litigano, un poco si calmano, gli equilibri precari tra Greco e Penza, indicato il primo come capo del gruppo leccese al centro dell'operazione Whisper, considerato il secondo, figura di rilievo della criminalità organizzata. Dalle carte emerge una relazione segnata da competizione, riavvicinamento e tensioni. Tra sussurri, gesti e messaggi in codice, nei colloqui due livelli di comunicazione. In detenzione del 2022, Alessandro Greco avrebbe continuato attraverso la moglie a esercitare la sua influenza sul sodalizio, finito al centro dell'inchiesta coordinata dalla DIA e culminata nell'operazione Whisper. Sportelli anti-racket, Monosi riabilitato anche in appello, ridotto a 6 anni la pena per Gualtieri. I giudici della prima sezione penale della Corte d'Appello hanno concluso il procedimento di riforma della sentenza di primo grado del febbraio 2024, legata all'inchiesta su presunti illeciti legati alla gestione delle sedi di Lecce, Brindisi e Taranto. Intrecci

0: politica e imprenditoria, Regione e Comune di Lecce e Gallipoli chiedono di essere parte civile. In aula presente l'ex assessore regionale Alessandro Delli Noci, assistito dai legali Covelle Fornari. Rinvio al 20 luglio per consentire alla difesa di visionare gli atti. Nel frattempo trapela l'attenzione del politico leccese che chiede di essere interrogato. Droga infilata nei dolcetti di pasta di mandorla per il marito detenuto. Arrestata una 37enne di Copertino, ha tentato di introdurre 19 grammi di cocaina nel carcere di Lecce, Borgo San Nicola. Il GIP le ha concesso i domiciliari con braccialetto elettronico. Divampano le fiamme a Salve, lancieri per circoscrivere l'avanzata del fuoco. L'incendio ha interessato il territorio sia dell'area che va verso il litorale, sia in quella più interna. Un Canadair e due elicotteri fatti intervenire per dare aiuto alle operazioni. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza. Il

0: 12 luglio, io, te, Puccia versus Papa Ciango. Birra Suda Fest. Segui il ritmo, vivi il gusto. Torre Suda, Giardino Costiero.
1: Radio Ufficiale, Radio Skylab.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: fantasia.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su Artetico.it o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale in via Gallipoli 292.
1: Radio Skylab.
2: L'after hour di Radio Skylab. Tra disco music e grandi classici.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: I classici nazionali e internazionali.
2: Nazionali e internazionali.
1: La disco music anni 70-80 e la dance anni 90.
2: E la dance anni 90.
1: Il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
2: 50 anni di grandi successi.

0: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo! Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Sono le 16:03. Radio
3: Skyline. I grandi successi del passato.
4: I grandi successi del passato
3: diventano novità di oggi.
4: Novità di oggi.
3: Radio Skyline. Troppo bella.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche a arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Disco music e grandi classici, il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Radio Skylab. Disco music e classici internazionali. Il pomeriggio di Radio Skylab.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: L'After Hour di Radio Skylab, tra disco music e grandi classici.

0: fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it. Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in Via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Disco Music, grandi successi.
2: È questo il cocktail del pomeriggio di Radio Skylab.

Attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

Non cercare altrove. Fermati qui. E ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi

Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.

Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Torna l'evento più atteso della costa ionica. Birra Suda Fest. Birra Suda Fest. Birra Suda Fest.

0: 12 luglio, io, te, Buccia vs Papa Ciango. Birra Suda Fest. Segui il ritmo, vivi il gusto. Torre Suda, Giardino Costiero.
1: Radio Ufficiale, Radio Skylab.
2: Sono le 17:05.
3: Radio Skylab.
4: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
5: In novità di oggi.
4: Radio Skylab. Più la senti,
5: più la senti,
4: più ti piace.
5: Più ti piace.

stampe. Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino al 30 settembre. Ogni 20 euro di spesa ricevi un bollino e, a scheda completata, 20 euro di spesa sono in regalo. Promozioni non cumulabili.

0: 88, la casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano nella zona industriale Tronco e via Enzo Ferrari. Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 2103. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Estatissima,

cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 Novembre. Telefono 328 02 79 361.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: State ascoltando su Radio Skylab.

Hai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Cliniche.
2: Punto di contatto. Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale. Operazione Whisper, smantellato l'asse della droga tra Lecce, Albania e Calabria. Blitz all'alba della DIA con 23 arresti. Il boss gestiva dal carcere un importante traffico di cocaina ed eroina tramite la moglie. In affari diretti con l'andrangheta colpita anche una fitta rete criminale a conduzione familiare nel Brindisino. Un poco si litigano, un poco si calmano gli equilibri precari da Greco e Penza, indicato il primo come capo del gruppo leccese al centro dell'operazione Whisper, considerato il secondo figura di rilievo della criminalità organizzata. Dalle carte emerge una relazione segnata da competizione, riavvicinamento e tensioni. Tra sussurri, gesti e messaggi in codice, nei colloqui due livelli di comunicazione. In detenzione del 2022, Alessandro Greco avrebbe continuato attraverso la moglie a esercitare la sua influenza sul sodalizio finito al centro dell'inchiesta coordinata dalla DIA e culminata nell'operazione Whisper. Sportelli anti-racket, Monosi riabilitato anche in appello, ridotto a 6 anni la pena per Gualtieri. I giudici della prima sezione penale della Corte d'Appello hanno concluso il procedimento di riforma della sentenza di primo grado del febbraio 2024, legata all'inchiesta su presunti illeciti legati alla gestione delle sedi di Lecce, Brindisi e Taranto. Intrecci politica e imprenditoria, Regione e Comune di Lecce e Gallipoli chiedono di essere parte civile. In aula presente l'ex assessore regionale Alessandro Delli Noci, assistito dai legali Covelle Fornari. Rinvio al 20 luglio per consentire alla difesa di visionare gli atti. Nel frattempo trapela l'attenzione del politico leccese che chiede di essere interrogato. Droga infilata nei dolcetti di pasta di mandorla per il marito detenuto. Arrestata una 37enne di Copertino, ha tentato di introdurre 19 grammi di cocaina nel carcere di Lecce, Borgo San Nicola.

0: Il GIP le ha concesso i domiciliari con braccialetto elettronico. Divampano le fiamme a salve, lancia aerei per circoscrivere l'avanzata del fuoco. L'incendio ha interessato il territorio sia dell'area che va verso il litorale, sia in quella più interna. Un Canadair e due elicotteri fatti intervenire per dare aiuto alle operazioni. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
4: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
3: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
4: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
5: Disco estatissima!
6: All right. Here's your official song of Estetissima 2016. It's Alex Park.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: State ascoltando Estatissima su Radio Skylab.
3: Estatissima!

0: State ascoltando Estatissima su Radio Skylab. Estatissima.
1: Il 25 luglio, serata speciale a Matino. Torna Bosco & Sound Festival, quarta edizione. Ancora più ricca, ancora più coinvolgente. Sabato 25 luglio, in piazza Aldo Moro, la festa. Food and drink, musica, animazione, intrattenimento. Overture della Simply West Country Western Dance. E a seguire Bar Italia, la discoteca italiana. Pre-show in diretta su Radio Skylab. Sabato 25 luglio, in piazza Aldo Moro, a Matino. Presenta Antonio Cavalli, radio ufficiale Skylab. 50 anni di grandi successi. Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno

vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Da Artetico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su Artetico.it o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale in via Gallipoli 292.
1: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Questo era il disco estatissima. Radio.

0: domenica.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive. Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama allo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Sono le 18 in punto.
3: Disco Estatissima.
4: Ciao Italia, Morgan here for year 10 of Estatissima and Disco Estatissima.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo! Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.

0: grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Pizze dalla Puglia ben trovati. Bari, rissa in una sala da biliardo a Inziteto San Pio, agguato in strada un uomo ferito dopo l'aggressione, paura in Via della Gioia, il comando sarebbe arrivato a bordo di due auto, un uomo ferito, indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'agguato. Rissa in strada e colpi di pistola nel cuore di Taranto, paura in Via Duca degli Abruzzi, c'è un fermo, i carabinieri intervengono per salvare un uomo dal linciaggio dopo gli spari, indagini in corso per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile. Bari, il nodo verde della stazione centrale vedrà la luce non prima del 2032, Piazza Moro pronta invece a fine anno. La notizia emerge dalla Commissione Comunale all'Urbanistica. I cantieri per il rivoluzionario progetto partiranno a dicembre 2027. L'annuncio di De Caro, la Puglia avrà 56 nuove spiagge pubbliche attrezzate su 69 comuni costieri. Le candidature dei progetti

0: per l'iniziativa Mare Democratico. Presa la banda cerignolana degli assalti e portavalori in tutta Italia, era pronta ad altri due colpi. Sette cerignolani sono accusati di associazione per delinquere, rapina aggravata dal metodo mafioso e altri reati contro il patrimonio. Tra gli altri episodi contestati anche il furto di ben quattro autobus di linea avvenuto ad Ostuni il 15 aprile 2025. Caldo, scatta il bollino giallo in Puglia per l'11 e il 12 luglio, quindi oggi e domani, a Lecce, a Bari e il via il piano anti-ondate di caldo, attivati i servizi di sostegno per gli over 65 con distribuzione gratuita di acqua, frutta e verdura. Nel capoluogo pugliese oggi e domani previsto il livello 1 di preallerta per gli effetti delle alte temperature. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco lancio della settimana.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte, arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
2: Si accende la radio, si accende l'estate, estatissima!

0: Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro, le spettacolari costine di maiale, tenere, succose, semplicemente da provare. La zona Food and Drink, un posto meraviglioso, perfetto per serate top, in dolce compagnia, in comitiva o con la tua famiglia. Ti aspettiamo stasera stessa, in via Pietronanni 36, a Colle Passo.
1: Skylab, più la senti, più ti piace.
2: Salita del vuelo con destino alla

amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino al 30 settembre. Ogni 20 euro di spesa ricevi un bollino e, a scheda completata, 20 euro di spesa sono in regalo. Promozioni non cumulative.

0: Pineta 88, la casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.

Eh sì, buon pomeriggio amiche e amici di Radio Skylab, ma soprattutto buon pomeriggio al giardino costiero di Torre Suda, perché siamo in diretta per il terzo giorno, il penultimo del Birra Suda Fest. Stasera lo spettacolo sarà quello dei Kawabonga. Qui alla mia sinistra sul palco principale stanno già iniziando, anzi hanno quasi finito si può dire, i ragazzi del service all'allestimento. Siamo già a vedere un sacco di colori, un sacco di cose strane e particolari che caratterizzano proprio questo format, che è quello dei Kawabonga, e stasera li vedremo qui a Torre Suda. Buon pomeriggio anche a tutti gli addetti ai lavori che vedo qui, ciao ragazzi, ciao a tutti gli steward, a quelli della sicurezza, ragazzi del bar, siete carichi, vi vedo carichissimi, fa caldo, guarda lui che entusiasmo, bravo, è così che vi vogliamo ragazzi. E poi oltre al grandissimo momento in cui si esibiranno i Kawabonga, alle 22:15 inizierà anche il pre-show sul palco, ci saremo noi di Radio Skylab. Oggi non ci sarà DJ Lui, sarà con noi domani, ma ci divertiremo ugualmente, daremo il via con la giusta carica a questa terza giornata del Birra Suda Fest. Intanto iniziamo a farvi compagnia così.

0: praticamente con vista a tramonto. Il sole sta iniziando a scendere, ancora è abbastanza alto, ah, Mauro, lo vedo.
1: Un po' presto, sì, un po' presto.
0: Sì, però posso darti il benvenuto?
1: Ah, sì,
0: volevo dire che in questi giorni bentornato, perché non ti abbiamo sentito sulle frequenze di Radio Sky, la Balbiera Sudafest, ma oggi c'è anche lui, signore e signori.
1: Torno!
0: È tornato Mauro Micheloni. Ciao Mauro.
1: A farvi visita, ovviamente, a stare qui in diretta con te, Frizzo, a salutare l'amico Benny, poi non so se verrà qualcun altro della famiglia di Sky, che avrò piacere ovviamente di salutare, di riabbracciare.
0: Vedremo
1: questa caldissima estate. Oh, che belli, che bella. Ogni volta che parte Ventura Highway insieme agli America,
0: che poi secondo me ci sta anche, guarda con quella barca a vela lì in fondo sul mare che passa, sembra proprio a pennello, guardala lì, vorrei stare lì sopra, Mauro, io.
1: A chi lo dici?

0: sì, una volta erano in tre, poi sono rimasti in due. Gli America Ventura Highway. Oh, ricordiamo a tutti gli amici che stanno seguendo in questo momento, amici e amiche che stanno seguendo sulle frequenze di Radio Skylab, che noi stiamo in diretta, io e Frizzo, in questo momento da Torre Suda.
1: Ebbene, dove... sì.
0: Quindi venite a Torre Suda, c'è il Suda Beer Fest.
1: Non vediamo l'ora di vedere un sacco di persone qui a riempire questo giardino costiero, Mauro, e ti garantisco, mi dispiace che non ci sei stato nei due giorni precedenti ad oggi, e ti garantisco che qui ci sarà il tappeto di gente.
0: No, ma su questo non ho dubbi, perché ovviamente sono feste molto molto molto partecipate e ovviamente anche con ospiti di rilievo, e la gente ha voglia di divertirsi, non si paga il biglietto, quindi
1: appunto,
0: birra volontà, ecco, guidate naturalmente per chi verrà, con parsimonia, giudizio e testa, ecco, l'unico astemio, fatelo guidare lui.
1: Chi non ha un amico astemio che lo aiuta nella vita, dai.
0: E quindi fino alle ore 21 più o meno, mi hai detto che sarà un po' tra detti lavori e le prime persone che cominceranno a raggiungere qui sul lungomare vicino al castello, praticamente alla torretta.
1: Quella è bellissima.
0: La torre.
1: Veramente bello. Pensa che vista che c'hanno quelli che abitano lì, che stanno lì sopra. Wow. Meraviglioso.
0: Ci abitano lì?
1: Sì, ci abitano. Beati loro.

0: gigliottina.
1: Ormai non c'è più l'intro delle canzoni, questi attaccano subito a cantare.
0: Nettuno e io siamo mai stati.
1: Ricordiamo, in diretta dal.
0: Sarà sta musica.
1: Ed è acceso,
2: sì, eccolo, ci sono. Giardino Costiero di Torre Suda, Birra Suda Fest.
1: Birra Suda Fest in diretta a Radio Skylab. Venite, venite a passare una bella serata. Questa sera di scena, on stage, sul palco centrale, Kawabonga.
2: Mauro, mi hai incuriosito un attimo prima con la cosa dell'intro, visto che tu di musica sei un esperto.
1: Sì,
2: no?
1: C'è questa moda.
2: Spiegami un po' questa differenza tra prima e adesso.
1: No, non è una moda. Diciamo che è cambiato il modo di fruire la musica. Le canzoni vengono ascoltate una media di 26 secondi a canzone, dopodiché tutti skippano a un'altra canzone, non c'è più l'ascolto attento, e quindi le canzoni non ha più senso che durino più di 3 minuti, le fanno durare 2 minuti 30, 2 minuti 40, 2 minuti 50. E questo cosa significa? Niente intro, niente finali, niente assoli, solo inciso ritornello finale.
2: Certo che in 26 secondi non è facile riuscire poi a ricevere quello che magari l'artista ti vorrebbe trasmettere.
1: Lo so,
2: no?
1: Però e la media hanno fatto uno studio sugli ascolti di Spotify e l'ascolto medio delle canzoni è 26 secondi, cioè non c'è più chi si mette la cuffietta e si ascolta tutta la canzone, figurati l'LP.
2: Mo ci vuole. Vabbè, poi questo se ci pensi è spalmato anche un po' su tante altre cose, no? Vedi i social, TikTok, le storie Instagram. No, continui col
1: mondo che va veloce, un mondo che va veloce, e soprattutto il fatto che la musica è gratis. Una volta quando spendevi i soldini per comprarti, se ti andava male il 45 giri, se andava bene il 33, lo consumavi perché l'avevi pagato. Adesso è tutto gratis in un abbonamento, o addirittura tanti ce l'hanno craccato
2: che non pagano. Sbagliato
1: ovviamente, però insomma anche con l'abbonamento 9,90 euro, insomma 10 euro, hai 70 milioni di canzoni
2: sono poche.
1: No, dico, non gli dai più peso e quindi di conseguenza l'ascolti, poi dopo 30 secondi vai a sentire l'altro, non c'è più l'attenzione che c'era una volta.
2: Vero.
1: Cambiate i tempi. Poi appunto, come dicevi tu, i giovani sono quelli che scrollano.
2: Sì, ma è una roba.
1: Quindi per default loro più di un tot non ci restano.
2: È vero, tutto si collega. Visto che il sole sta scendendo sempre di più, noi, sai che ti dico, Mauro, andiamo avanti così, vai.

0: musica allegra in questo Suda Beer Fest, anzi Beer Suda Fest. Vabbè, ho incrociato le cose.
1: Guarda che come lo dici va bene, se c'è di mezzo la birra va sempre bene.
0: Assolutamente.
1: Ho visto anche, intravisto prima Mario di Milano 8 passare, ora non lo vedo più, non so se loro sono gli organizzatori, Mauro ovviamente del Birra Sudafest, questa è la seconda edizione, già si vocifero, se non sbaglio già confermata la terza, che non c'è due senza tre.
0: Del resto dice, quando il pubblico arriva, gremisce ogni serata e poi la voce viaggia. Voci più Skylab, la gente arriva.
1: Con questo connubio radiofonico accanto al palco, che poi vengono anche gli amici, non solo del Birra Sudafest, ma anche gli artisti qui accanto a noi a fare due chiacchiere ancora.
0: Devo
1: tutto
0: dire
1: più
0: che
1: bello.
0: Far la radio come la fanno molti network, no? Che sì, vanno nei villaggi turistici, mettono in piedi una specie di studiolo lì a ridosso della spiaggia o della piscina. È meglio che andare in studio,
1: Come no?
0: Estate, hai voglia. E quindi a tutti gli amici che ci stanno seguendo in questo momento sulle frequenze di Radio Skylab, Mauro Micheloni e Frizzo qui dal Beer Sudafest Torre Suda, appena dopo Gallipoli. Lo dico anche per i turisti e magari certo, sono in zona, quindi venite, birra quanta ne volete, poi c'è anche da mangiare qualcosina ovviamente,
1: street food, poi ci sono anche le crepe per i più piccoli, quindi c'è veramente
0: questa
1: di
0: sera
1: tutto.
0: Ospiti Kawabonga, domani sera a chiudere
1: io, te, Puccia versus Papa Ciango, diciamo una sorta di sfida sul palco, ma ti garantisco che sono forti,
0: tosti
1: tostissimi.

0: Dovrebbe essere Bruno Mars.
1: È proprio lui.
0: Grande concerto, grande concerto, grande divertimento. Oh, sono arrivati i ragazzi qua della security e mi hanno detto: ma sei tu? Sento senza capelli, ma sono io.
1: Ti hanno riconosciuto?
0: Sì, gente più o meno, boomers come me.
1: Ti hanno riconosciuto?
0: Come me, ovviamente mi hanno riconosciuto, ma sei tu, sì. Passato un po' di tempo.
1: Ma perché devono essere boomer? Non è vero?
0: No, boomer, perché se non sei boomer non ti puoi ricordare di una roba che facevo 40-45 anni fa.
1: Ma la faccia!
0: Assolutamente impossibile, quindi. Del resto nella vita qualcosa si prende, qualcosa si dà, di solito noi ometti, perdiamo i capelli, prendiamo i chili.
1: Pensa a te. Allora Mauro, dobbiamo ricordare una cosa importantissima che abbiamo già iniziato a dirla ieri, lo dobbiamo dire sia per le persone qui che per quelli che ci devono raggiungere, che domenica ci sarà un'estrazione, si vincerà
0: domenica, domani sera,
1: esatto,
0: quindi,
1: domani
0: no?
1: sera nella okay. serata finale si vincerà, pensa un po', offerto dall'agenzia Viaggi Sant'Anna tre premi con il costo del biglietto che è soltanto di 2 euro. Il terzo classificato vincerà un buono per l'agenzia viaggi, sempre da spendere,
0: certo,
1: in agenzia, di 100 euro.
0: Benissimo.
1: Il secondo di a 250 euro,
0: e lì già cominci a farti un weekend in una spa, eh?
1: Esatto.
0: Qualcosina.
1: Il primo non avrà bisogno di pensare invece a dove andare, perché glielo diranno direttamente loro con una bella crociera.
0: Wow.
1: Il primo
0: mia,
1: classificato vincerà una crociera,
0: quindi vale la pena domani sera venire per due motivi: uno, per godersi lo spettacolo e la serata
1: assolutamente
0: conclusiva,
1: sì,
0: di Beer Suda Fest, e anche perché con 2 euro uno prende 5 biglietti, magari va de culo e se ne va in crociera, okay?
1: Capito, cioè soltanto, e poi magari c'è, secondo me c'è quello che lo vincerà con un biglietto soltanto, che è un classico,
0: di solito funziona così,
1: è
0: no?
1: un classico,
0: di solito funziona così.
1: Quello che poi ti dice: no, ma io non ho mai vinto niente, non compro mai, poi con un biglietto bam si portano
0: poi
1: a casa
0: noi
1: la
0: che
1: crociera.
0: Non vinciamo mai, diciamo: ma sono fortunato, sarò fortunato in amore, due separazioni, capirai.

E si sono fatte anche un quarto le 8, 19 e 44 per l'esattezza, qui al Beer Suda Fest, a Torre Suda, da cui stiamo trasmettendo in diretta sulle frequenze di Radio Skylab. Stanno anche effettuando le prove dell'impianto, il mega impianto che spacca. Questo arriva altro che a Gallipoli. Infatti adesso riniziano e ovviamente noi da questa postazione non ci siete più. Ma tra poco ci collegheranno con l'impianto centrale. Allora anche noi arriveremo, oltre che sulle frequenze di Skylab 98.6 e 99.2, anche con il mega impianto qui del Beer Suda Fest. Quindi se siete in zona, se siete nei dintorni, venite, venite qui a Torre Suda. Tanta birra, tanta gente, una marea di gente questa sera, una marea di giovani soprattutto.

0: Manifesto.
1: Oh, naturalmente la musica è quella che sta andando un po' adesso, andata anche nelle estate scorse. Quella più ballerina la terremo sotto concerto, vale dire dalle 21 alle 23.

0: E quindi questa sera gli amici di Skylab, ma non solo, tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento la radio, devono mollare tutto, a cancellare appuntamenti e a correre qui a Torri Suda per il Beer Suda Fest, grande serata con i Kawabonga e naturalmente in anteprima, o meglio prima dei Kawabonga, ci sarà Frizzo con altri DJ a scaldare gli animi. E quindi Skylab, più Frizzo, più birra, i Kawabonga troveranno tutto praticamente perfetto, tutto pronto.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

E loro sono i PTN, pinguini tattici nucleari. Il tramonto che si sta preparando e stagliando di fronte a noi è qualcosa che toglie davvero il fiato. Proprio il riflesso del sole che arriva sparato qui sulla console. Mamma che bello, ragazzi.

Ma sarà vero che ci vuole una laurea? Lui è Coez in questa serata meravigliosa a Torre Suda, da cui stiamo trasmettendo in diretta per tutti gli amici che ci stanno ascoltando sulle frequenze 98.6 e 99.2 di Radio Skylab. Venite, venite, venite, non c'è bisogno, che già stasera sarà un delirio, un casino incredibile, eh? Insieme a Kawabonga. No, meglio di no, che se comincio adesso. Oh, vai, vai. Occhio che ne hai già fatta una prima, eh? T'ho visto. No, il nostro Frizzo che ha detto: vuoi una birra? E ho detto: no, aspetta un pochino io, va. Un po' di Salento, musicalmente parlando, insieme ai Bundabash.

Musica, musica, musica molto allegra, molto divertente, molto tranquilla, molto estiva. E il tramonto che ci sta conquistando, ci sta avvolgendo di colori dorati. Sta iniziando ad arrivare anche un po' di gente, devo dire, è ancora prestino, però uno si fa una puccia, qualcosa, un po' di birra, cena e ascolta la musica.

0: Da, quindi da Gallipoli, che andate a fare Gallipoli? Allungatevi di 5 km, 6, 7, quelli che sono, e venite qui a Torre Suda. Soprattutto venite un po' prima, perché poi trovare parcheggio sono C, anzi, quindi vi conviene anticipare un pochino, così ve la prendete comoda, trovate parcheggio, venite qui, non c'è ancora casino e ci divertiamo tutti quanti insieme. Siete all'ascolto di Radio Skylab, radio ufficiale del Beer Suda Fest.
1: Tutto vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: E col tuo DNA, caro Frizzo, tu reggi la seconda birra, io mi embriaco. Oh, il maestro qui, Benny, ha detto che mettiamo qualcosa di meno recente, ma molto, molto, molto, molto intrigante. Per noi boomer soprattutto.
1: Il suo DNA, col mio DNA, il suo DNA.
0: E il giovanotto insieme a Gabri Ponte.

0: Noi vi aspettiamo qui al Beer Suda Fest. Siamo in tanti, siamo belli, insomma si fa bene. Noi siamo qui, la musica c'è, i Kawabunga arrivano più tardi, birra a volontà. Nel vostro DNA ci siamo noi, la serata da vivere.
1: Radio Skylab, più l'ascolti, più ti piace.
0: Eh sì, una volta ballavamo i lenti, chi ha una certa si ricorda. Andavi dalle ragazze e dicevi balli e loro se la tiravano. Se la tiravano. Soprattutto non te la davano, questo è il problema. Erano altri tempi, vabbè. E però ballavamo i Bee Gees.

Stiamo parlando degli anni 70, eh. Mannaggia. I Bee Gees. How deep is your love? Quanto è profondo il tuo amore? Vedo arrivare sempre più gente. A dire il vero, molti arrivano direttamente dalla spiaggia e fanno bene. Io direi di rimanere qui sulle frequenze di Radio Skylab con la musica. La musica, quella con la M maiuscola. Lui era grande, lui era grosso, aveva un buccione incredibile, Mr. Barry White. You are the first, the last, my everything. Vi aspettiamo al Beer Suda Fest.

0: Io direi che è una musica perfetta per questo tramonto meraviglioso che sta scendendo sull'orizzonte del mare qui a Torre Suda. Per il Beer Suda Fest noi vi aspettiamo, Frizzo ha chiamato anche altri amici, quindi l'atmosfera anche musicalmente parlando si sta animando. Ovviamente il grosso della gente deve ancora venire, è chiaro, insomma. Stanno a mangiare, stanno a mangiare. E la mise Barry White.
1: Più ti piace Radio Skylab.
0: Più ci piace, più vi piace Radio Skylab. Un po' di Gigi, Gigi D'Agostino, Gigi Dark. Mauro Lupo, dovunque tu sia, ti voglio qua.

0: sul palco del Beer Sudafest. Ci alterniamo, praticamente è un caleidoscopio di emozioni, di voci soprattutto e di musica in diretta qui da... Ah, ecco cosa mancava, mancava un po' dei bassi. Allora Frizzo caro, a te il microfono. Chi ci hai portato come amico, come ospite questa sera?
1: Allora, qui nel salottino di Radio Skylab, di tanto in tanto cerchiamo di portare qualche amico che però merita, ok, non me ne vogliono gli altri, però davvero ho il grandissimo piacere di fare una chiacchierata insieme a Yamas.
0: Yamas, benvenuto, ti cedo il microfono, a te.
2: Grazie mille, grazie per l'invito.
1: Ciao Yamas, come stai?
2: Penso mio, bene, estate, è luglio, vivo in Salento, faccio il musicista, meglio di così, c'è proprio la situazione ideale.
1: Vibrazioni positive, è questo quello che bisogna sempre trasmettere a chi ci ascolta in radio, a chi ci raggiunge qui al Giardino Costiero di Torre Suda per il Birra Suda Fest, è questo quello che ci piace. Come stai?
2: Bene, incasinato, impegnato per fortuna, nel senso buono, tantissimi live in giro, il tour con le mie canzoni, il mio spettacolo che sta andando bene, quindi sto, ripeto, un po' stanco e stressato, ma molto molto felice.
1: E beh, allora, avevi mai sentito parlare del Birra Suda Fest, Yamas?
2: Come si può non sentir parlare del Birra Suda Fest? È uno dei festival più belli che ci sono nel Salento e non ce ne sono pochi, ma il Birra Suda è uno dei più belli in assoluto.
1: Questo è veramente un evento pazzesco organizzato da Milano 8, che è appunto un'attività presente sul territorio di Racale, che durante tutto l'anno ha aperto, tutto l'anno tranne questo periodo, perché ovviamente sono impegnati per questo evento, ma durante l'anno è uno di quei locali e posti che fa la differenza a Racale e non solo, quindi noi li ringraziamo, Alberto, Mario, tutto lo staff, tutte le altre persone che hanno realizzato un evento così bello.
2: Un saluto a Milano 8 e ti dirò, a volte mi è anche capitato da quelle parti di passare e farmi un buon drink, perché fanno dei drink buonissimi.
1: Hai capito?
2: Ad essere molto bello il posto, ovviamente ci vado quando sono da quelle zone lì.
1: Allora io dico una cosa adesso che non c'entra niente, che ho visto il mister degli amatori all'Iste, da quella parte, che sta cercando di chiudere una trattativa con un attaccante. Guarda, li vedi, loro stanno parlando.
2: In trattativa proprio così.
1: Lui sta cercando di ingaggiare lui per venire a giocare con noi, guardalo. E quello col cappellino è l'allenatore. Lui invece è l'attaccante che lui vorrebbe portare in squadra.
2: E sta facendo la trattativa di fronte alle birre.
1: Bravo! Andiamo. Di fronte alle birre, cioè, è perfetto. Cioè, sono le trattative.
2: Anche io quando giocavo mi pagavano a birre. Comunque.
1: Vedi? Sì, allora,
2: gli ultimi anni.
1: Eccolo lui, infatti sta andando a pagare. Ha detto, vai, è tutto pagato, vai tranquillo.
2: Guarda, che... birre grigliate, proponi quello agli ex giocatori che giocano sicuro.
1: Guarda che così facciamo, Yamas. No. Facciamo esattamente così. Senti, stai qua ancora un po' con
2: come
1: noi.
2: No,
1: allora, facciamo un piccolo break e poi ti devo chiedere un po' di cose.
2: Dai.

0: Me gustas tu, questo è Alfa, con a me insieme anche a Manu Ciao. Buonasera, buonasera agli amici che vengono a trovarci. Buonasera, quanti siete, quanti iniziate ad essere? Perché tra un po' qui nel giardino costiero di Torre Suda ci sarà il delirio. Quindi voi che ci state ascoltando sulle frequenze di Radio Skylab, non temporeggiate troppo, perché poi non trovate parcheggio, vi stressate, quindi venite prima, che c'è da mangiare, street food, birra, le crepe anche per i più piccoli, ci sono veramente tantissime cose per passare una splendida serata. E poi la musica,
1: c'è il tramonto pure, anche se ormai non fanno più in tempo, meno
0: che
1: non arrivano nei prossimi due minuti.
0: Ma tu ti immagini, Yamaz, questa cosa l'ho detta anche ieri, ti immagini quelli che vengono qua, si prendono la bella birrozza fresca e se la vanno a bere sugli scogli col tramonto sullo sfondo.
1: Ecco, quando mi stavi cercando prima mi hai chiamato, mi hai detto ma dove stai? Ecco, stavo andando proprio lì a guardarmi il tramonto.
0: Lo vedi? Lo vedi? Sì, con o senza birrozza?
1: No, ancora non l'avevo presa, ancora stavo aspettando te per berla.
0: infatti è stato un piacere. Allora Yamaz, io vorrei un attimino chiacchierare di te, insomma farti conoscere un po' a chi non a chi magari per la prima volta sta sentendo il tuo nome così in radio, no? Noi abbiamo avuto il piacere di averti nei nostri studi, ci siamo visti anche a Cavallino, ti ricordi?
1: Sì, assolutamente,
0: al bar bellissimo per un'intervista.
1: Insieme a Mauro siamo stati anche a Muro Leccese.
0: Ah, anche addirittura, quindi vabbè, sei un po' a casa.
1: Sì,
0: sei un po' a casa, parlaci un po' di te.
1: Allora, anzitutto ci tengo a specificare ai radioascoltatori che Yamaz si scrive con la Y, non con la J, quindi quella di yogurt.
0: Yogurt o York.
1: Se qualcuno in ascolto vuole sapere che cosa faccio in generale con la musica, può seguirmi con come Yamaz su Instagram. Oltretutto, ne approfitto adesso perché se no me lo dimentico.
0: Vai!
1: Mi ho detto di salutare gli autisti della Sud-Est.
0: Ah!
1: Tutti gli autisti ascoltatori Radio Skylab della Sud-Est. Mi ho detto, mi raccomando, mo che vai, saluta gli autisti della Sud-Est. Quindi un saluto anche da parte tua, per favore.
0: Assolutamente, vi saluto tutti gli autisti della Sud-Est.
1: Ad uno.
0: Ciao, e saluto anche, ne approfitto, che l'ho appena visto passare, Salvatore Mauro. Ciao Salvatore, ti ho visto.
1: Passato il boss, c'è
0: sempre
1: boss.
0: Super impegnato, sempre a mille. Vabbè, ci sta. Allora, la prossima data dove suoni? Dove
1: tante
0: vai?
1: Cose in ballo. La prossima data del tour Lacrime di Ghiaccio di quest'anno prevede il 13, lunedì sono al Vista Festival a Porto Cesario, ci sarà Di Maggio, la Municipal, quindi sarà veramente una serata, ecco, un altro grande festival oltre a Birra da Suda, insomma.
0: Sbaglio, direttore artistico è sempre Savi Vincenti, l'amico Savi
1: Vincenti,
0: che salutiamo, grande Savi.
1: C'è anche Mollese ovviamente nel direttivo, nell'organizzazione. E poi subito dopo sono ad Alezio il 25, a Miggiano il 31, poi mi sposto, torno in Calabria. Poi c'ho anche altre date sulla Campania, sull'Abruzzo, sul Lazio, insomma. Lo spettacolo si sposta un pochettino in tutta Italia, con delle date anche nel Salento, fra cui il 13 agosto a Pescolusa per lo street food, quindi sempre in giro, sempre a fare musica, sempre con gli amici, per fortuna.
0: E sempre carico e sorridente, perché è quello che ci piace di te, perché sei sempre così. E quindi quello ci piace rigorosamente.
1: Il mio nome la dice lunga, no? Yamaz, brindisi alla vita, quindi sempre sorridere.
0: È un po' come dire salute, no?
1: Assolutamente,
0: Yamaz,
1: alla vita, brindisi alla vita, salute a tutti.
0: È un po' come, sì, infatti, no, lo diciamo per chi magari non lo sapesse. Allora, prima di fare un altro break, poi ci salutiamo, che voglio chiacchierare ancora un pochettino con te, caro Yamaz. Voglio farti raccontare a te un momento che mi hai raccontato un po' di tempo fa, che era in Calabria, se non ricordo male.
1: Sì.
0: Quando a un certo punto, durante il tuo live, le persone hanno iniziato a cantare il tuo brano.
1: Sì.
0: Ora, no, non nel senso, nulla da togliere, sei bravissimo e tutto, però immagino che un'emozione del genere non l'avevi ancora provata.
1: Allora, cantare le canzoni degli altri e sentirle cantare al pubblico è bellissimo, perché vuol dire che comunque stai catalizzando l'attenzione.
0: È adrenalina.
1: Ma quando le persone cantano le tue di canzoni è tutta un'altra cosa. Oltretutto hanno cominciato a cantare una canzone che in realtà non è uscita, perché tutte le mie canzoni, come ben sai, tranne Lacrime di Ghiaccio, non sono ancora su Spotify. Sogna Luna è andata un po' in giro grazie ad un piccolo progettino che ho tirato fuori, che è Luna Cremisi con le magliettine, col QR code, e ne ho vendute un po' in giro per l'Italia e non solo, ma mai mi sarei aspettato di arrivare in Calabria a trovarmi davanti a 7-8 mila persone che nel momento in cui ho cominciato a cantare Sogna Luna, il ritornello lo sapevano tutti.
0: E com'è stato? Cioè, prova a spiegarlo, perché io non saprei spiegarlo, una roba del genere.
1: Allora,
0: prova.
1: Non è facilmente spiegabile, cioè, io mi devo concentrare per spiegare questa cosa, cioè è un'emozione che mi ha lasciato senza fiato, perché a un certo punto ho detto, ma com'è possibile che conoscete questa canzone, che se non l'ho neanche pubblicata, cioè vuol dire che veramente mi stavate aspettando qui. Comunque un pubblico della Calabria che è un pubblico abbastanza particolare, no? Cioè nel senso, sì, particolare, sì, nel senso che fanno musica di altro genere in quelle situazioni. Certo. Arrivare io che facevo rock era per me sicuramente una sfida anche degli organizzatori, e quindi è andato benissimo. In più mi stavano anche aspettando, quindi anche perché era la prima volta che andavo in Calabria, è stato veramente veramente di un'emozione pazzesca, mi tremavano le gambe, era bellissimo.
0: Ah, ma si vede che sei anche emozionato mentre me lo dici, quindi cioè proprio si legge negli occhi, nonostante l'occhiale da sole scuro trapela l'emozione, è così. Allora, caro Yamasa, facciamo un altro piccolissimo break, poi ci risalutiamo e faccio un piccolo spoiler, ti lascerò dire a te di una cosa importantissima che succederà qui domani.
1: Va benissimo.
0: Un'estrazione di, che pensate, con un biglietto da soli 2 euro si possono vincere dei premi incredibili, ma te lo faccio dire a te tra poco.
1: Mi piace questa cosa.
0: Te lo faccio dire a te tra pochissimo. Per voi invece che ci ascoltate, che non siete qui a Torre Suda, sbrigatevi, venite qui, perché tra poco ci sarà il delirio. Siete in diretta su Skylab.

0: qui in diretta dal giardino costiero di Birra Suda vi dico solo una cosa, che lo staff, i ragazzi che vendono le birre, stanno ballando. Io l'ho visti scatenati che sulle note della testa gira, che stavano ballando su se stessi, giravano.
1: L'energia sale già, girava.
0: L'energia sale. Allora, Yamas, io tra poco ti saluto.
1: Sì, io ho un live, quindi devo scapparissimo.
0: Sappiamo che stasera avrai un live, guarda anche lo zio Mauro Lupo che fa stringi che sono arrivato io, Mauro Lupo, tantissima roba. Quindi io come sempre ti auguro il meglio per la tua carriera, per tutto quello che fai, che farai. So che sei un artista che merita, e quindi
1: grazie mille.
0: Non ho dubbi che farai strada su questo, ma già la stai facendo, non è che te lo devo dire io. Quindi, però approfitto della tua presenza per farti ricordare una cosa. Allora guarda, ti do anche la cartelletta.
1: Sempre stato un sogno. Ho due sogni nella vita. Il primo, usare il microfonino del supermercato per dire tizio desiderato in cassa.
0: Ah,
1: che
0: tipo...
1: ancora non l'ho mai fatto.
0: No, bellissimo.
1: E l'altro sogno è fare questa cosa qui, tipo una reclame in radio o in televisione.
0: Cioè, aspetta,
1: mi stai realizzando uno dei miei due sogni.
0: Possiamo provare a farlo così un attimo, anche se non siamo al supermercato, tipo Carlo in cassa 2. Provo, aspetti, abbasso proprio la base. Vai.
2: Carlo desiderato in piazza 2, Carlo desiderato in piazza 2.
0: Cioè, bellissimo. Guarda, non lo so, cioè,
1: capito, perché se cassa no, però piazza, va bene.
0: Cioè, sì, è uguale. Allora, volevamo davvero dire, a parte gli scherzi, Yamas, di un'estrazione, una riffa. Domani ci sarà l'estrazione finale, dove succederà questo. Vai.
1: Allora, agenzia Viaggi Sant'Anna, anzitutto, quindi diciamo che è l'artefice di questa riffa. Con un costo del biglietto di soli 2 euro parteciperanno all'estrazione domani di 3 premi. Terzo posto, 100 euro di buono. Secondo posto, 250 euro di buono. E al primo posto, niente proprio di meno che una crociera. Con soli 2 euro c'è la possibilità di vincere tutte queste cose. Quindi...
0: incredibile! Quindi per tutti quelli che ci hanno appena ascoltato, l'ha detto Yamas, raggiungeteci qui a Torre Suda, che con soli 2 euro di un biglietto, l'acquisto di un biglietto, potrete vincere una crociera. Ragazzi,
1: Vi consiglio a tutti di fare almeno una volta nella vita, perché è fantastico.
0: Non è
1: il mio stile di viaggio, però l'ho apprezzato tanto.
0: Guarda, io ne ho fatte due, ti dico, cioè comunque mi son divertito tantissimo. L'importante poi è la compagnia. Per chi invece è già qui nel giardino costiero di Torre Suda, i biglietti li potete acquistare vicino ai campetti di calcetto. Quindi potete andare lì, c'è lo stand, acquistate il biglietto, con soli 2 euro partecipate a questa grande riffa. Yamas, grazie.
1: Grazie a te, fratello mio, come sempre. Grazie a tutto lo staff, i vocalist di Radio Skylab. Grazie al Torre Suda Festival. Quindi, niente, ci vediamo alla prossima. Grazie mille, come sempre, a tutti voi.
0: Ci vediamo prestissimo. Mi raccomando, seguite Yamas sui social. Ciao, Yamas.
1: Ciao, fratello.

0: di Radio Skylab per invitare tutti gli amici che stanno ascoltando in questo momento, certo, la radio qui a Torre Suda Mollate stasera. Che c'è? Che c'è la partita? Sì, alle 11.
1: Ma c'è, vabbè, ma dai,
0: cos'è?
1: Dai.
0: Inghilterra Norvegia.
1: Inghilterra Norvegia.
0: Vabbè, però dai, si diverte, ma più qui, dai, ma chi se frega,
1: Allora, lo dico alle forze dell'ordine che vedo passare, non abbiamo ancora fatto niente.
0: Lo dico io, arrestatelo, fermatelo, o lo fermate voi o non lo ferma nessuno. Buon lavoro.
1: In diretta da questo posto meraviglioso in tutto il Salento in FM, grazie al DAB, il web, gli amici turisti che sono scesi giù a trovarci anche quest'anno, portateci con voi a casa vostra. Portateci, scaricate l'app che è semplicissima, è gratis.
0: Oh, naturalmente questa sera Mauro Lupo sarà anche sul palco centrale,
1: sì, l'allero,
0: come, come animatore.
1: Vabbè.
0: Con due ballerine al fianco. Due a fianco, 2 più 2 4. No, dai, scherzo. Chiava Bonga questa sera ospiti. Non ancora, non mi ricordo più chi c'è domani perché il nome è un po' strano.
1: Io, te, Puccio versus Papa Ciango.
0: Ecco, sì, appunto, è una guerra musicale di divertimento. Quindi noi vi aspettiamo qui, che dire, c'è la birra, c'è da mangiare, il tramonto se n'è andato, ma adesso il cielo si colorerà dei colori più belli. Torre Suda diventa la capitale del divertimento salentino. Sì.
1: Ci appartiene anagraficamente, dai.
0: Anagraficamente? Ah, ok. No, pensavo quella che viene dopo. Let the music play! L'abbiamo ascoltato prima, il Mr. Barry White.

0: E allora lascia che la musica vada, segua il suo corso e rallegri tutta la gente che c'è qui, eh?
1: Ma scherziamo.
0: Che c'è? Che c'è?
1: Dice di tacere.
0: Di fronte al grande Barry è meglio tacere, effettivamente.
1: Vabbè, musica. Agevoliamo allora altre canzoni.
0: No, 10 secondi abbiamo ancora, eh? Non abbiamo. Allora, dopo chi c'è? C'è qualcuno che a San Siro ha fatto ballare un bel po' di gente, devo dire. Hey! Il grande Bruno! Come va, Bruno? Siamo allegri, ragazzi? Tutto bene? A quante birre stiamo?
1: Vedo.

0: Tu è? Mi raccomando, Chi è che guida dopo? Ah, ok.
1: Non siete professionisti,
0: Senti, ma come mai tu c'hai 7-8 ragazze dietro? Fammi capire.
1: Vero, vero, vero.
0: Cioè, lui a piedi e loro in bicicletta.

0: DJ.
1: Allora, analizzando un po' ciò che succede qui, no?
2: Sì.
1: Cioè 10 anni per fare un album, ma quando viene fuori una roba così.
2: Ragazzi, tanta roba.
0: Allora, che volevo dire? Che ormai sta arrivando la sera.
1: Certo.
0: L'imbrunire, certo. Il cielo comincia a colorarsi dei colori post-tramonto. Quindi chi non viene qui a Torre Suda passerà una serata triste, ma molto.
1: Anche perché qui, appunto, ci sono degli stand straordinari.
0: Assolutamente, se mangia, se beve, si salta,
1: poi,
0: ci si diverte.
1: A proposito, questa è proprio una cosa mia che va al di là del... La birra piccante, ragazzi, fatemi assaggiare la birra piccante, per favore.
0: La birra piccante.
1: Esiste.
0: Il peperoncino.
1: Esiste.
0: Non ci credo.
1: Me l'hanno detto le ragazze che lavorano negli stand.
0: E allora vi aspettiamo qui al Birra Suda Fest. Qui a Torre Suda.

0: Roberto.
1: Birra Sudafest 2026 è una macchina infernale che viaggia a pieno regime anche grazie agli organizzatori straordinari, tra i quali mi preme in questo momento salutare Biagio Villa e Daniele Renna. Anche il governatore di Torre Suda. Sarebbe il sindaco di Torre Suda, insomma governatore
2: vale di più, dai,
1: governatore.
2: Imperatore di Torre Suda,
1: perfetto,
2: re di Torre Suda.
1: Grazie anche a voi ragazzi, buon lavoro.
2: Buon lavoro a loro e buon lavoro naturalmente a tutti quelli che tra poco inizieranno realmente a lavorare, i tecnici, audio, luci, la sicurezza,
1: la security,
2: le forze dell'ordine,
1: Ale,
2: insomma tutti quanti, ok?
1: Tutti i ragazzi, sì, che lavorano davvero tanto.
2: Cioè, ma guarda il cielo, guarda i colori, la notte che arriva, la gente che arriva, le belle donne che arrivano.
1: Uno spettacolo così bisognerebbe pagare un biglietto, secondo me invece è gratis.
2: È invece gratis.
1: Vabbè,

Allora, sarà pure la lingua internazionale il napoletano, ma io non capisco una mazza, quindi va. Ma un mezzo sarà lento, è un miracolo pacente. E insomma si sono fatte un quarto alle 9:20:46 di questo sabato incendiato di musica, simpatia, birra, naturalmente musica più tardi con i Kawabonga. Per il momento qui su Skylab vi teniamo compagnia sia sulle frequenze di 98.6 e 99.2 sia su qui a tutti gli amici che stanno iniziando e accorrendo nel giardino costiero di Torre Suda. Serata bellissima, ragazzi, veramente. Ci facciamo un po' di Eros insieme a Ultimo. Questa è un'emozione per sempre. Eccola qui.

0: Allora, certi amori non passano, vedi, cade proprio all'uopo, va bene.
1: Assolutamente, all'uopo si usa più.
0: Allora, oggi festeggiano l'anniversario di matrimonio e sono nello stand Surgelè, che rimane per alzata di mano. Ragazzi, dov'è lo stand della Surgelè? Dov'è?
1: Eccolo là. Sono illuminati.
0: Kevin, Maria, auguri!
1: Quanti anni?
0: Kevin, coraggio! Coraggio!
1: Quanti anni, Kevin? Non vedo. Sei anni? L'anno prossimo sono cazzi. È il settimo anno, dura. Mi raccomando, fate i bravi.
0: Auguri, ragazzi!
1: Auguri, auguri!

0: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.
1: Si popola intanto quest'area straordinaria che è il Giardino Costiero, in diretta da Torre Sud a Skylab.
2: Assolutamente
1: per
2: sì.
1: Birra Sud Fest 2026.
2: Colori del tramonto che ormai dà spazio alla notte. Una notte veramente caliente con i Cowabunga.
1: Però guarda che colpo.
2: Che bello, meraviglia.
1: Davvero bellissimo. C'è il pre-show con Frizio e con DJ Lui come al solito.
2: Sì, no, sera. C'è solo Frizio e Mauro Lupo dopo. Lui mixa e tu

0: correre.
1: Tutto bene, ragazzi? Pronti per lo spettacolo di stasera? Pronti per il Kawabonga? Sì? Ok.
0: Ragazzi, siete arrivati in motorino, macchina? Macchina, piano con le birre,
1: Bevete responsabilmente, giustamente.
0: Bevete responsabilmente.
1: Bevete però un pochino, dai, alla fine.
0: La birretta ci sta, dai.
1: Non è un non stiamo in
0: No, se una birretta ci sta. Quattro, un po' meno. Insomma. No, anche perché vi vedo giovanissimi, immagino neopatentati, e poi pigliano la patente e la buttano via. No, veramente, i neopatentati si ritrovano al ticci. Va bene così.
1: Annalisa.
0: Mi mancava Annalisa.
1: Tanta roba.
0: Buona serata, ragazzi, divertitevi.

0: Hai visto, Mauro, quanta gente sta arrivando dai vialetti qui?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Mi stavo un attimo concentrando perché volevo salutare anche Mario Alberto, che sono a capo di Milano 8, che è un posto meraviglioso.
0: Che fanno a Milano 8?
1: Non è un bar, non è un posto dove andare a fare l'aperitivo.
0: Andiamo a trovarli dopo.
1: È un posto dove andare a passare dei momenti meravigliosi.
0: Dove si trova?
1: Racale, via. Che via è? Via. È a Racale, cercatemi una via. Aiutatemi, che via? Via Milano, ma guarda. Ma guarda, via Milano, via Milano.
0: Via Milano.
1: E giustamente, Milano 8, via Milano.
0: Esatto.
1: Voglio staccare. Ma ci, cioè, voglio, capisci? Via Milano, non so che via Milano. Però no, so dove va. Perché io, vedi, seguo.
0: Però io ho visto che è là in fondo, Milano 8.
1: Vedi, è tutto anche qui. Cioè, anche qui ci sono ragazzi di famiglia, qui vedo. Arrivano dei profumi meravigliosi.
0: Andiamo a trovarli sti ragazzi o no?
1: Dopo volentieri, profumi straordinari. Allora, cosa stiamo suonando, maestro? Estate 80?
0: Più o meno sì.
1: Più o meno è bellissimo. In diretta su Skylab, 50 anni di grandi successi. Siamo in diretta da un posto bello,
0: meraviglioso. Il giardino costiero di Torre Sud a Mauro e Mauro. Mauro più Mauro, tipo scemo più scemo.
1: La premiata ditta.
0: Qui su Skylab questa sera, sulle frequenze, per gli amici che stanno arrivando.

0: con una leggiadria, sembra quasi vivo, quasi vivo. Giustamente Luca, insomma, che insomma, poi arriveranno anche altri, dice: salutate tutti, vi salutano tutti, ma come mai? Come mai nessuno saluta voi, però? Nessuno ci pensa.
1: È uguale.
0: Però ha ragione, voglio dire. Noi salutiamo tutti. Buonasera! Buonasera,
1: buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera.
0: Francesco!

0: specie di questa donna,
1: Baby Kay, Baby Kay.
0: Ha un fisico, un aspetto assolutamente da ventenne, invece ne ha.
1: Non lo so quanti anni ha.
0: Tra i 44 e i 50, azz, direi. Vedi.
1: Beh, anche Annalisa, sta a 41, 42. E fa la teenager come se ne avesse 18.
0: È vero, è vero.

0: E insomma non le basta più, non le basta più.
1: Altro giro.
0: Baby K, non mi basta più. Le frequenze sono 98.6, 99.2 per chi ci sta seguendo dalla radio o in DAB o sulla app o su Alexa. Mollate tutto e venite qui, qui a Torre Suda, Giardino Costiero, Giardini Costieri di Torre Suda. Birra Suda Fest questa sera con i Kawabonga e noi di Skylab ad animare prima, eh?

radio ha rivoluzionato l'umanità, ha accompagnato generazioni, ha fatto compagnia con la sua musica e le sue voci. La radio cambia e la si può ascoltare anche sul DAB, con un suono perfetto, senza interferenze. Radio Skylab è sul DAB e ti aspetta in tutta la Puglia per continuare ad emozionarti. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: E ci siamo sempre in diretta qui su Radio Skylab. Arriva lui, arriva ultimo. 250.000 persone a Tor Vergata, grande!
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù.

Caro Mauro, caro Frizzo, tra poco avremo gli organizzatori del Beer Suda Fest qui sul palco.

0: Parte con me in taxi sulla luna. Lei fuma tutta nuda. Sì.
1: Ma è ancora vivo Tony F? È ancora vivo? E lui insieme a Emma con questo Taxi sulla Luna. Invitiamo gli amici che ci stanno seguendo sulle frequenze di Radio Skyline, ma magari sono in macchina, dicono dov'è che si può andare stasera? Beh, qui a Torre Suda c'è il Beer Suda Fest con i Kawabonga. Si sta riempiendo tutta la zona del giardino costiero di Torre Suda. Bello, bello, bello. Ma che sta a berla? Il bimbo birra? No. Sì,

0: E visto che la birra è la protagonista di questa sera, io darei il microfono al nostro Frizzo, che ormai è di casa qui, le hanno dato la residenza e 10 birre a sera, e che è qui con i birraioli, birristi. Allora, prendi il microfono, caro Frizzo, e intervista i tuoi ospiti. Allora.
1: Grazie Mauro, innanzitutto sono, quando mi passi il microfono tu, poi io sono contentissimo, soprattutto quando vedo, no è vero, ve lo giuro, soprattutto quando vedo che qui al giardino costiero di Torre Suda sta arrivando un sacco di gente, ma tutte queste persone che vedete qui sono contente perché bevono un sacco di birra e soprattutto buona, e come se buona, e chi se non i nostri ragazzi che sono qua a fare il loro lavoro, cioè mentre gli altri si divertono loro lavorano a servire birra a tutti. Quindi ho voluto fortemente la vostra presenza qui nel nostro stanzino di Radio Skylab, e quindi sapete che vi dico, presentatevi, sono qui con
2: Gabriele,
1: Sofia
3: e Michele,
1: guarda che pubblico che avete da quella parte, gli ultra. Allora parto da Gabriele, birra Suda Fest, com'è? Dimmi il tuo primo commento a caldo.
3: Si suda molto. Penso che il primo commento a caldo, che poi anche rimane nell'argomento caldo, si suda un po' troppo. Però posso dire innanzitutto di essere molto contento per essere salito qui.
1: Siamo contenti anche noi di avervi qui, ragazzi, davvero.
3: Grazie mille, su questo palco penso che sia valga la stessa cosa anche per loro. E niente ragazzi, spero che questa serata, come le altre due che sono già state andate in porto, sia altrettanto divertente, e che tutti, come per ogni cosa, si bevi responsabilmente.
1: Ah, allora, hai detto una cosa giusta, no, perché è importante. Noi ragazzi qua siamo i primi che cazzeggiamo e scherziamo, però non ci dimentichiamo che chi guida non deve bere. Quindi non ci vuole nulla da organizzarsi. Se siete in 4-5 persone in una macchina, uno di questi 4 fa il sacrificio e non beve.
3: Esatto.
1: Penso non ci che vuole niente.
3: Debba andare così, in modo tale che tutti arriviamo tranquillamente a casa e domani saremo di nuovo qui per iniziare un altro giro.
1: Bravo Gabriele, oh, è portato, quasi quasi può fare radio,
3: Stavo proprio pensando di cambiare lavoro.
1: Davvero? Sì. Dai, e pensaci, poi ti faccio parlare col nostro Benny e magari qualche cosa esce. Sofia, vai.
4: Eccomi.
1: Come stai? Come va?
4: Benissimo, la festa sta andando benissimo.
1: Ok. Ti voglio chiedere così, te lo chiedo in maniera molto, molto tranquilla, okay. La birra più consumata in questi 2 giorni e mezzo, perché adesso già siamo al 2 e mezzo, no? Perché il terzo giorno è già in corso. Qual è quella che è stata più voluta da tutti?
4: Ceres Pils.
1: La Ceres? Ceres Pils? Vabbè, si differenzia dalla Ceres da bancone dalle altre o uguale?
3: Si differenzia da quelle da bancone perché quella che ha detto Sofia, la Pils, è una classica bionda. Invece quella che stai dicendo tu da bancone è una Ceres doppio malto strong, con un volume che è leggermente superiore sui 7,7.
1: Vabbè, spiegazione, cioè, allora io soltanto per vedere l'applauso di Alberto e Daniele Renna, cioè,
3: mi sto commuovendo.
1: Guarda, cioè, vale già secondo me tutta l'intervista.
5: Vuoi scendere tu che c'è Gabriele?
1: Sì, ma no, veramente, guarda, tra un po' ti lascio il microfono, però permettimi.
3: Adesso tocca a Michele.
1: Michele, come stai Michele?
6: Benissimo, benissimo, grazie.
1: Come va?
6: Bene, bene.
1: Senti, allora, a te te lo chiedo perché ci conosciamo da tanti anni, sì, no? Birra Suda Fest, che cosa significa per te?
6: Allora, Birra Suda Fest è un evento che organizzano i qui presenti Biagio, Daniele, Alberto e Mario,
1: che ringraziamo e salutiamo sempre.
6: Ciao. Ed è praticamente, guarda che bello, un ritrovo di gente, persone, amici a fare festa, a bere birra e a mangiare dagli stand dei buonissimi panini e carne.
1: Ci piace veramente, soprattutto ragazzi, sapete cosa ci piace? Il vostro entusiasmo. Allora, noi vi ringraziamo per l'incredibile lavoro che fate.
3: Posso fare un ultimo saluto?
1: Vai!
3: Allora, voglio innanzitutto salutare tutto il team di tutte le persone e attività che sono incluse in questo grandissimo progetto, in particolare i ragazzi dello stand 2. Vai ragazzi!
1: Ciao Stand 2, ciao! Ciao! Che sono più carichi, no?
3: Siamo abbastanza carichi, sì, forse dai. La vicinanza al palco ci rende un po' più vivaci rispetto siete, a qualcun altro.
1: Siete veramente super carichi. Michele, Sofia e il nostro
3: Gabriele.
1: Gabriele che ci ha degustato di anche delle nozioni radiofoniche quasi. Grazie, grazie ragazzi, ci vediamo in giro.
3: Uno, due, tre, birra su!

0: che si avvarrà questa sera di una ballerina particolare, Mauro Lupo in tanga.
1: Mi sento una gitana per la strada.
0: E il paese da scegliere, Torre Suda questa sera, Serena Brancale al mio paese, insieme a Levante e Delia.
1: Ma

0: cose.
1: La radio ha rivoluzionato l'umanità, ha accompagnato generazioni, ha fatto compagnia con la sua musica e le sue voci. La radio cambia e la si può ascoltare anche sul DAB.

0: 50 anni di grandi successi.
1: Noi di Radio Skylab siamo qui questa sera ad accompagnarvi in questa penultima serata del Birra Sulla Fest, insieme ai Kawabonga tra poco, insieme a Frizzo e al momento insieme a Giovanotti Alfa. L'augurio che si fanno i naviganti quando partono, soprattutto con le barche a vela, e buon vento.
2: Però

0: si muove. È arrivato il momento di fare due chiacchiere con gli organizzatori, coloro che hanno messo in piedi ancora l'anno scorso, questa è la seconda edizione, dico bene? Ecco, questo evento bellissimo in una location straordinaria, a dire poco. E questa sera, beh, già insomma la piazza si sta riempiendo, tra poco avremo l'apoteosi, Frizzo.
1: Allora, sì, Mauro, è vero.
0: Ti lascio ai nostri ospiti che sono gli organizzatori del
1: Birra Suda Fest.
0: Eccoli qua, te li lascio il microfono a voi.
1: Grazie Mauro Micheloni, grazie mille, in diretta sulle frequenze di Radio Skylab abbiamo gli amici Biagio Villa e Alberto Gugliersi. Ciao ragazzi.
2: Buonasera a tutti e a tutti.
1: Buonasera, buonasera. Alberto, come va?
3: Tutto bene, tutto bene.
1: Oh, allora, io vi, lo so ragazzi, lo so, voi dite, no? È arrivato Frizzo qua che grida, che fa, io

0: parlatemi un po' di che cos'è, che cosa significa il Birra Suda Fest.
1: Il Birra Suda Fest fondamentalmente è una visione che ha avuto Alberto e Mario. Io e Daniele siamo subentrati a supporto logistico e tecnico di questa manifestazione. Le manifestazioni non sono mai semplici, si cerca di soprattutto gestire il piano di sicurezza e tutto quello che poi c'è dietro una manifestazione con tutte queste persone.
0: Certo.
1: È divertente allo stesso tempo, è una macchina fatta di decine e decine di ragazzi professionisti, sì, simpatici e anche molto carini, dobbiamo dire. C'è questa leva
0: carini, cioè
1: carini esteticamente.
0: Carini. siete belli allora.
1: Abbiamo selezionati belli.
0: Vai,
1: e molto bravi. E quindi quando hai tutta questa gente intorno a te diventa anche più semplice, diciamo, realizzare il progetto.
0: Biagio, io ho una domanda, poi sentitevi liberi di rispondere, o te o Alberto, fate come volete, qua siete a casa, lo sai, Radio Skylab, siete a casa. Eventi belli così sono sicuramente danno grandi soddisfazioni, no? Soprattutto quando poi vedi una piazza piena. Ma quanti ostacoli ci sono? Senza puntare il dito contro nessuno, ragazzi, capiamoci.
1: Quando si fa qualcosa, chiaramente ci sono sempre degli ostacoli. Gli ostacoli si superano solo con il duro lavoro. Penso che testimonianza di molti il duro lavoro che è stato impiegato per questa manifestazione. Quindi non ci siamo fermati sicuramente davanti agli ostacoli. Abbiamo messo la volontà oltre l'ostacolo, diciamo così.
0: E beh, si deve fare, no, Alberto? Perché sennò poi ti fermi. Invece, fermarsi mai.
2: Ci tenevo a sottolineare appunto che gli ostacoli sono all'ordine del giorno in queste manifestazioni, e a ringraziare chi ci ha aiutato a superarli, amici, parenti, volontari, chiunque, soprattutto in primis i sponsor.
0: Beh ragazzi, gli sponsor vanno sempre ringraziati, perché spesso è inutile che ci giriamo intorno, senza gli sponsor che mettono la mano al portafoglio, cioè tante cose non sono facili da fare.
2: È molto difficile.
1: Il primo sponsor sono appunto i ragazzi di Milano 8, quindi Mario e Alberto, che poi devono far quadrare i conti.
0: Mario è lì che ci guarda. Ciao Mario, tutto a posto.
1: Un ringraziamento speciale lo vogliamo rivolgere sempre al nostro primo partner, che è la Maybe Import.
0: Certo.
1: Che ha creduto fortemente in un progetto che in realtà non esisteva. Grazie al loro know-how di esperienza siamo riusciti a superare velocemente, ecco, gli step iniziali.
0: Prima di chiudere, Biagio, io ti volevo chiedere una cosa, che tu, cioè, quando ti incrociamo, sei sempre, no, così concentrato, sempre difficile fare due battute con te perché stai sempre a 3000. Ma tu cosa fai? Cosa fai? Perché
1: cosa
0: tanta
1: faccio?
0: Gente mi chiede, ma Biagio Villa cosa fa? Vai!
1: Cosa faccio? trovo delle soluzioni, ecco. No, tendenzialmente scherzo, sono un project manager, diciamo, ho dato supporto ai ragazzi e trasformato l'idea in qualcosa, credo, di concreto, quindi. Ma tutti noi insieme abbiamo messo un tassello dopo un tassello, copriamo sicuramente i buchi degli altri. La cosa bella è che tutti ci occupiamo di tutto, non ci sono compartimenti stagni, tutti insieme prendiamo delle decisioni, e quindi questa sicuramente è l'aspetto principale che poi ci ha aiutato a portare avanti questo progetto, e sicuramente cercheremo di portarlo ancora avanti, sempre migliorando l'infrastruttura.
0: Biagio, io ti ringrazio, come sai ti ho così preso con lo scherzo perché avevo bisogno di sdrammatizzare un po'. Ringrazio te personalmente, ringrazio Alberto, Mario, Daniele, tutte le persone che fanno parte dell'organizzazione di questo bellissimo evento. Ringrazio Benny, Mauro, Mauro, tutta Radio Skylab. Senza di voi io non avrei avuto la possibilità né di essere qui né di essere su quel palco.
1: E noi ringraziamo te, perché sei stato veramente un professionista eccellente. Grazie Francesco.
0: Grazie veramente di cuore. Allora ragazzi, ci vediamo in giro. Il Birra Suda Fest continua.

0: Abbiamo sentito anche dalla viva voce degli organizzatori di questo Birra Soda Fest quanto lavoro c'è dietro, ma quanta soddisfazione anche nel vedere che continua iperterrita a arrivare
1: Radio
0: gente.
1: E anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.
0: E allora, mentre ci avviciniamo piano piano, caro Mauro, al momento in cui Frizzo prenderà possesso della console centrale per accompagnare i nostri amici, le nostre amiche al momento del concerto, dello show di Kawabonga,
2: canterò per te.
0: Eccolo qua, Biagio.

0: Allora, noi siamo curiosi di sapere in anteprima cosa succederà tra quanto, un'oretta più o meno? Più o meno, dai, un'oretta e mezza. Prima vi scalda frizzo l'ambiente. Ok, insieme ai Kawabonga, e noi abbiamo qui, venite qui ragazzi, abbiamo qui
1: i due Kawabonga
0: che rispondono in nome di
2: Luca e Leo.
0: Luca e Leo, L più L, l'L vincente di Kawabonga. Allora, spieghiamo ai nostri amici, ma anche a quelli che ci seguono in questo momento dalla radio, che cos'è Kawabonga. È un format, è un progetto, è un'idea, che un po' tutte e tre, mi sa.
3: Hai già detto, hai racchiuso tutto tu. Sì, comunque il Kawabonga potremmo definire che sia già uno stato d'animo, dove lo portiamo poi in piazza, dove
1: è anche una famiglia.
3: È anche una soprattutto è una famiglia.
0: Famiglia.
3: Però di base è un format dove portiamo la musica pop in una chiave dance, un po' ovunque.
0: Fate serate in tutta Italia voi praticamente, no?
3: Sì. In questi anni abbiamo imparato ad essere un po' camaleontici, quindi andiamo dalla piazza al club. Quindi abbiamo queste due, diciamo,
0: magari con dei format anche diversi, ovviamente. Magari la piazza di paese non è una serata così o algo. È tutto nato al Parco Gondar, se non sbaglio, no?
1: Sì, è nato il progetto al Parco Gondar 10 anni fa. Quindi
0: 10 anni fa?
1: Tanti anni fa.
0: Mamma mia.
1: Con un genere musicale completamente diverso.
0: Così giovane ma grande, ma già grande. Ok. Praticamente, allora, Kawabonga, a chi è venuto l'idea del nome?
1: Il nome è venuto,
0: spiegaci, dai.
1: Perché a me piacciono le tartarughe ninja,
0: ah.
1: E quindi il motto delle tartarughe ninja è Kawabonga, che significa andiamo all'arrembaggio, facciamo
0: alla carica, spacchiamo tutto, divertiamo.
1: Esattamente.
0: Ok, quindi perfetto,
1: è nato così.
0: E praticamente, vabbè, poi lo vedranno ovviamente, ma gli amici che ci seguono dalla radio, anzi, se potete venite a Torre Suda questa sera, che sennò vi perdete uno show incredibile. Ma io leggo poi che siete in tanti posti del Salento, quindi se uno non può questa sera troverà sicuramente sul web dove venirvi a vedere e divertirsi con voi un'altra sera. Però il format in realtà è detto pop, ma non c'è solo musica. C'è un'esplosione di colori, di effetti,
1: i gadget, i gonfiabili.
0: Mi hanno detto anche di bellissime ballerine, vero?
1: Oggi c'è il doppio delle ballerine.
0: Il
1: oggi è una serata speciale.
0: Allora,
1: il doppio delle ballerine.
0: Ragazzi, questa sera ballerine al quadrato, veramente doppio delle ballerine del solito. E, insomma, in un clima di festa. Adesso c'è questo format che poi è stato copiato anche, se voi avete 10 anni di vita l'hanno copiato gli altri, perché gli altri sono nati quasi tutti dopo, anche a Nord, di fare queste serate dove il DJ diventa il protagonista, giusto? E poi tutto viene colorito dagli effetti, dalle luci, dalle bolle, dai fuochi d'artificio, insomma, chi più ne ha più ne metta. E devo dire che, insomma, l'idea è vincente, sicuramente, bella.
1: A noi se ci copiano ci fa piacere, è una cosa che ci fa
0: però
1: piacere.
0: Diventano dei concorrenti, ragazzi.
1: Però dai, no? È una soddisfazione.
0: Assolutamente.
1: Portato uno stile,
0: avete,
1: no?
0: Il copyright di essere stati i primi a proporre un certo format di spettacolo. La musica, io sono un amante della musica. La musica che proponete ogni sera durante lo spettacolo, magari qualche volta anche per divertirvi voi, la cambiate un po' la scaletta, no? Però voglio dire, musica pop di ieri, di oggi, magari i grandi successi del passato rivisitati, spiegaci, dici un po'.
1: In realtà noi non abbiamo una playlist fissa, perché improvvisiamo sempre, perché dipende, insomma, il pubblico che abbiamo di fronte. Però diciamo il DJ vi può dare ulteriori
0: l'ha inventata info. Al momento, dai, l'ha inventata, allora, al momento.
3: Di base a noi piace improvvisare.
0: Ah,
3: se
0: okay.
3: Le vibes sono forti, noi andiamo forti. Se
0: perfetto.
3: Le vibes sono deboli, noi comunque
0: andiamo
3: forti.
0: Li facciamo tornare forti. Ok.
3: No, però facciamo un viaggio musicale che parte dai grandi classici commerciali che possiamo sentire in radio,
0: certo.
3: O comunque ovunque.
0: Di ieri e di oggi.
3: Esattamente, di ieri e di oggi, spaziamo anche con la musica anni 90 mixata all'house culture, quindi andiamo a
0: come a funziona mixare. Adesso
3: esatto
0: e tu sei il DJ,
3: esatto,
0: tu sei quello che ha la console e tu invece tu sei quello che zompa a destra sì, che è quello che suda quello che suda
3: lui è quello che sta avanti, è quello che suda e che grida io sto un po'. E poi il paradosso è e io sto tranquillo, non grido, però quando finiamo lui c'ha la voce e io la perdo.
0: Come mai? Non si sa.
3: Perché no, in perché realtà
0: devi,
3: si sa.
0: Devi dare gli ordini senza il microfono e non te sentono.
3: Oltre a quello, per darmi il tempo canto.
0: Ah.
3: Cioè, quindi canto ogni volta tutte le canzoni alla playlist, oltre a darmi il tempo
0: scendo. Quindi alla fine lui perde la voce. Ecco, vi do un consiglio da uno che ci lavora con la voce da 50 anni. Occhio quando vi va giù, Io ho perso una corda vocale per questo motivo, perché dovevo lavorare tutte le sere e quando ho perso la voce ho continuato a sforzare e una delle due mi è partita. E infatti a volte vado un po' in difficoltà perché devo lavorare con una e fare il lavoro di due praticamente, quindi quando si affaticano mi raccomando.
3: Pure quando andiamo in tour aria condizionata.
0: Voi andrete a Riccione quando adesso?
1: Allora, noi abbiamo la data l'11 agosto.
0: L'11 agosto. Sì. Allora, io sono convinto che essendo Riccione un po', diciamo, catalizzatore di tutte le nuove tendenze, insomma, a Riccione c'era il Cocorico e da lì è nata un po' tutta quanta il by night italiano, che poi è arrivato anche quando hanno chiuso a Riccione, al Samsara qui in Salento, no? Io sono convinto che da questa data voi praticamente... Se, magari quest'anno ancora no perché l'estate sta volando, ok, ma l'anno prossimo farete più serate su che giù. Ve lo dico io perché funziona così, ci sono dei format ma io li ho visti e invece voi mi hanno detto, insomma, vi voglio vedere più tardi, ma mi hanno detto che siete veramente dei numeri uno, ragazzi. Siete carichi, avete
1: carichissimi come
0: di birra perfetto. Allora vi lascio anche entrare un po' nel mood della serata, ok? Grazie ancora, ricordiamo i vostri nomi: Leo
1: e Luca.
0: E Luca, Leo e Luca, i Kawabonga. Facciamo un applauso, amici, che sono quelli che tra poco faranno zompare, saltare, urlare, divertire e ballare. Grazie ancora, ragazzi. Grazie.

0: Allora, Frizzo, sei pronto? E qua che birra stai? Alla quinta, sesta, settima. No, aspetta, vai.
1: Io sono al più che altro alla birra Suda Fest, quindi cioè, è inevitabile andare avanti con le birre, no? È
0: assolutamente. No, ma chiedevo tra quanto ti vedremo in console sul palco centrale.
1: Guarda, io credo che, aspetta, guardo un attimo l'orario, sono le 21:56, credo intorno alle 22:15.
0: Fra un quarto d'ora, quindi, sì, fra un quarto d'ora. Ok, tanto la gente continua ad arrivare, guarda, è un flusso continuo, senza fine,
1: è pazzesco.
0: Senza fine. E quindi augurando ancora buon lavoro a tutti coloro che questa sera hanno il compito di sorvegliare, di lavorare sull'impianto audio luci, la security, la forza dell'ordine, l'ambulanza, insomma, tutti quelli buon lavoro, anche quelli all'interno degli stand. E naturalmente a tutti quanti buon divertimento,
1: assolutamente. E anche un ringraziamento, permettimi di farlo, Mauro, alla Best Production, a Salvatore Mauro, a tutte le persone che hanno permesso la realizzazione di un evento così bello. Grazie di cuore, ragazzi, senza di voi niente sarebbe stato possibile, quindi tanta roba, grazie di cuore.

0: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.
1: E non solo su Alexa, anche in DAB, sulle frequenze 98.6 e 99.2. Oppure se l'ascoltate sul web con l'app.
2: Metto benzina, metto gasolina.
1: Oh, ma quante belle donne, madame adorata.

Ricordiamo un'iniziativa di domani sera dell'agenzia Viaggi Sant'Anna. Domani sera ci sarà una lotteria, una rifa, chiamatela come volete. Un biglietto costa 2 euro e l'estrazione sarà domani sera stessa, a fine serata. E si possono vincere 3 premi, un buono da spendere ovviamente in agenzia di 100 euro, è il terzo premio. Un secondo premio è la posta si alza, 250 euro. E il primo premio, una crociera. Quindi domani sera è una rifa, è lo stand qui davanti a noi in fondo, dall'altra parte. Agenzia Viaggi Sant'Anna, domani sera lotteria.

0: l'ascolti, più ti piace. Radio Skylab.
1: Una notte e poi radio ufficiale di queste serate. Non solo questa, ma tantissime serate qui in Salento. E in particolare

0: Allora, tra poco inizierà lo show del nostro Frizzo, e così a scaldare gli animi prima del concertone, dello spettacolo di Kawabonga. Quindi, amici che ci state ascoltando sulle frequenze di Radio Skylab o in DAB o anche su Alexa, lasciate casa. Lo so che c'è la partita fra un'ora, ma chi se ne frega. Inghilterra e Norvegia, chi se ne frega. Venite qui a Torre Suda, dove c'è il Beer Suda Fest.
1: I momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare, sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi gold.
0: E i successi gold li sentirete anche dopo dai Kawabonga, quindi mollate tutto e vi aspettiamo qui

Allora mancano ancora pochi minuti all'inizio della musica sul palco centrale del nostro Frizzo DJ di Radio Skylab. Magari vi invito anche ad avvicinarvi al palco, in quanto abbiamo delle magliette, delle t-shirt di Radio Skylab da omaggiare. Bella bionda anche a te, sì, perché no? Ok? Va bene, va bene. E quindi se volete le magliette, le t-shirt di Radio Skylab, se vi avvicinate le prendete, se no niente, ok? Come va Frizzo?

0: È incredibile il flusso di gente che sta arrivando ininterrotto. Guarda Benny, veramente un sacco di persone arrivano dalla nostra destra, arrivano là davanti, di fronte, e tra poco qui avremo il delirio insieme a Frizzo prima, che vi regalerà anche delle t-shirt di Radio Skylab, e poi insieme a Kawabonga. Avanti
1: Radio Skylab, tutti i successi gold.
0: Come va lì in prima fila? Siete calde e belle?

0: in tormentone Mark Tremont insieme a Serena Brancale e ai The Colors con questa Partenope.
1: Più l'ascolti più ti piace Radio Skylab.
0: Ma vedo che non ci sono solo teenager, eh? C'è anche qualcuno che più o meno c'è una certa come me.
2: Però ti vorrei parlare.
0: Ce la fate, ce la fate?
2: Che dentro vuoto infame.
0: Sì, lei che vi cala la palpebra tra un po', no?
2: Dici che non è il momento
0: che
2: non
0: voglio
2: fare. Perché te lo giuro, contiamo pure i litigi.
0: Oh, questo è Salentino, si chiama Cioffi.

0: Ricordiamo che Radio Sky è la bella radio ufficiale di Birra Suda Fest, e a chi è in prima fila più o meno sarà favorito del prendere le t-shirt di Radio Skylab. Quindi avvicinatevi al palco, amici, anche perché se rimanete troppo indietro poi è dura riconquistare le posizioni davanti, eh? Vabbè che insomma la piazza qui è bella grande, però pensate che a ultimo, gli ultimi in fondo vedevano, non hanno visto il palco, erano 1,8 km dal palco, vabbè, non si vedeva, ma fisicamente non si vedeva. E invece in questo caso il palco si vede come? Quindi se volete le t-shirt di Skylab avvicinatevi, amici, anche con la birra in mano, normale, ok?
1: Radio Skylab, più l'ascolti più ti piace.
0: Pensate che c'è gente che non sa che quel ti amo c'ha più o meno 40-50 anni, eh? Anzi 50, che 40. Più sono italiani

0: la testa gira, mi raccomando con le birre, ragazzi scout, vi aspettiamo qua sul palco, dovete fare il giro, sì, beh, qui dietro, dai, su. Ci sono degli stacanovisti della birra, il nostro Frizzo è uno che la tiene bene, a me me ne basta una. Allora, abbiamo qui degli amici e delle amiche che sono il gruppo scout, prego ragazzi, ragazze, avanti, avanti, avanti, avanti. Vieni, vieni, venite, venite, venite qui al centro, venite. Allora, vi do un microfono vicino, parlate vicino. Chi è il più timido? Lei? Allora comincia lei, scherzo, dai. Facciamo, allora. Allora, chi siete, che gruppo è, di dove siete, eccetera, via.
1: Noi siamo di Racale.
0: Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Ripeti.
1: Siamo di Racale, siamo il gruppo scout Racale 1.
0: Gruppo scout Racale 1, ok. Quanti siete? In tutto, più
1: in
0: o meno?
1: In tutto 80 tra capi e ragazzi.
0: Ammazza.
1: Non siamo
0: okay.
1: Proprio tantissimi.
0: Tantissimi. E avete fatto qualcosa oggi di bello?
1: Sì, non solo oggi. Siamo qui per sensibilizzare in merito a un tema a noi molto caro, quello dell'ambiente, la cura del creato, il rispetto delle regole in merito alla tutela dell'ambiente. Lo facciamo spesso e quindi quando ci hanno proposto di collaborare al Birra Suda in merito a questo tema, siamo stati felicissimi, perché potevamo sensibilizzare non solo attraverso l'informazione ma anche attivamente e concretamente con un'azione e testimonianza con la nostra presenza.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Vuoi dire qualcosa? Vieni, vieni, vieni,
2: sì,
0: no,
2: sì,
0: sono
2: sì.
0: Timidi, stanno indietro. Vai, vai, vai.
3: Allora. Volevo aggiungere appunto che la nostra attività oggi è un'attività di sensibilizzazione nei confronti del corretto smaltimento di rifiuti e sensibilizzazione nei confronti della raccolta differenziata. Per cui un invito a tutti, mi raccomando, divertitevi, bevete, mangiate, però poi ricordatevi di buttare il rifiuto nel bidone corretto.
0: Nel bidone giusto, no?
3: Bidone giusto. Bidone giusto.
0: Voi siete giovanissime, e nome e età, dai, tutte e due.
4: Mi chiamo Nicole e ho 11 anni.
0: Ammazza, che mangi? 11 anni già così grande.
5: Mi chiamo Aurora e 14 anni.
0: 14 anni, allora che bella la gioventù, eh? E gli scout danno sempre quel senso di purezza interiore, di genuinità, no? Ragazzi, bravi ragazzi, brave ragazze, poi saranno birichini anche loro, non è che o no, o no. Allora, vi piace fare lo scout? Sì, cioè essere, far parte del gruppo? Cosa ti piace di più? Microfono vicino, vicino, dimmi, dimmi.
5: La cosa più bella è che siamo tutti uniti, è come una famiglia, è quasi come una seconda famiglia.
0: Ah. È come se fosse una seconda famiglia. Vediamo lei che è giovanissima.
4: Appunto, che siamo tutti uniti e collaboriamo insieme per aiutare il pianeta.
0: Bene, bene, bene. E questa è una bella cosa. E che fate? Ballate dopo con i Kawabonga, sì. Cioè, si può, uno scout può ballare,
1: certo,
0: darci dentro, sì, può, tranquillamente. Certo. Ragazzi, in bocca al lupo, grazie per quello che fate,
5: a voi.
0: A voi, a nome di tutti gli scout d'Italia, naturalmente, divertitevi, passate una bella estate, non oso neanche immaginare quante iniziative organizzerete, anche come uscite, dormire fuori. Poi voi, come le giovani marmotte, avete tutto il vademecum. Come risolvere ogni piccolo problema dello stare in giro, no? O no? Sbaglio, no? Se ricordo bene.
1: Non c'è buono cattivo tempo, ma noi diciamo non c'è buono cattivo tempo, ma buono o cattivo equipaggiamento. Quindi tutto si può fare, l'importante
0: anzi,
1: è essere
0: credo
1: attrezzati.
0: Che quando il tempo è brutto ci si diverte anche di più, no?
1: Bravissimo.
0: Ok, bene. Grazie ragazzi, viva gli scout. Grazie, grazie, un bacione e un abbraccio. Ci avviciniamo al momento.
6: Non ci sto pensando, tanto li avrei persi tutti nel giro di un.
0: Frizzo, ti conviene cominciare perché le ragazze aspettano le magliette, i signori qua hanno la pastiglia alle 11:30, quindi.
6: Dovrei dirle tante di quelle cose che ho fatto.
0: Qualcuno che è il catetere a casa, però sono
6: dove. Nel frattempo non aspettavo nessuna.
0: Ma quanta bella gente che sta arrivando!

0: Ale.
1: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.
0: Allora, quanti di voi sono stati al mare oggi? Alzino la mano, chi è stato al mare? Così pochi?
2: Non ci credo.

0: storia prima, durante e dopo.
1: Più l'ascolti, più ti piace. Radio Skylab.
0: Ah, chiaro, chiaro. Arrivano anche le magliette, mi raccomando. Quelle di Radio Skylab. Poi li mettete al mare, mi

lui è Ricky, lei è Lorella Cuccarini. Ciao ciao Twist. A proposito di Twist, uno dei primi Twist italiani, Benny, te lo ricordi? Ce l'aveva regalato addirittura un grande artista che se n'è andato proprio oggi, il grande Peppino Di Capri, che prima ancora di Champagne ci ha regalato un paio di Twist.

poi la patente la vedete fra due anni. Oltre al pericolo ovviamente vostro e delle persone che stanno sulla strada. Quindi mi raccomando, testa, testa, quando si beve testa.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energy Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui. Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
2: Torna l'evento più atteso della Costa Ionica. Birra Suda Fest. Birra Suda Fest. Birra Suda Fest.

0: 15 luglio, io, te, Buccia versus Papa Ciango. Birra Suda Fest. Segui il ritmo, vivi il gusto. Torre Suda, Giardino Costiero.
1: Radio Ufficiale, Radio Skylab. Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano nella zona industriale Tronco e via Enzo Ferrari. Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio. Suoniamo la musica più bella di sempre, quella che ti fa sognare, emozionare. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: Skylab, grandi emozioni.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Critico.it ti aspettano offerte davvero vantaggiose su mobili in stile, specchiere, complementi d'arredo e splendide creazioni artigianali. Occhio ai prezzi! Per rinnovo dei locali è partita una colossale svendita su tutta la merce in pronta consegna. Vuoi un mobile su misura o un ambiente completo progettato sui tuoi spazi? Vai su Artetico.it o chiama 340 74 40 668 e richiedi un preventivo. Qualità, eleganza e convenienza come non le hai mai viste. Non perdere questa occasione, scegli il fascino dell'artigianato e risparmia. Artetico.it, il bello dell'arredamento. Oggi costa molto meno. Siamo a Racale in via Gallipoli 292.
1: Sono le 23:05.
2: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: Skylab Collection, la compilation privata di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.
1: Io non ho piani, io non ho piani.

0: Ma che tutti che fa?
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche a arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Radio Skylab Summer Selection, le più belle.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e Province.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente. Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: The Summer is Magic. Riascolta le hit delle estati passate. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi. Sono stato

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama allo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Radio Skylab Summer Selection. Le più belle,

0: The Summer is Magic. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.
1: Lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
2: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
3: Collection, la migliore musica di tutti i tempi.

The summer is magic. Le canzoni sono legate ai ricordi. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Radio Skylab.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328 5704 190.

0: Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Allo? Salut? Sunt eu un haiduc?

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Radio Skylab, più la senti e più ti piace.
1: Say low, ya tu sa, no es más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: È l'una, è due minuti.
2: Radio Scala.
3: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: I'm a fireball.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.